E sempre in diretta sulle libere frequenze di Blackout, il 105-250. Avete appena ascoltato il live di Ossia e tra poco ascolteremo Macco Siri. Siamo qua al Manituana per il Blackout Fest in Largo Vitale 113 a Torino. E rimanete incollati e incollate alle libere frequenze, o se potete avete ancora tempo di raggiungerci qua al Manituana. Ci sentiamo tra poco dopo un pochino di bobina.

0: 34 squatter si inquartano tranguggiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

Chic. T'as pas compris ou quoi? Ok, je vais recommencer.

going to an embryo, drawing life from my mother's blood flow.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: sono 30 anni che ci amiamo.
1: Ed è come la prima volta.
2: Radio Blackout, 30 anni d'amore, come la prima volta.
3: Ah, che fa, tanto niente cagna.
4: Disco hit di quest'oggi è Giulia, per Gianni Togni.
5: Giulia.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

Un, due, tre, c'è la. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Hain, Ossia, Sixa, Simona Zamboli, Stepmother, Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: Prova. Co***o, porco Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

0: Sei giovane lavoratore.
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago. Il contratto di lavoro che è veramente una merda.
1: Salario da fame.
0: Schiene spezzate.
1: Zero diritti e doppi turni festivi.
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Cocoprofago.
1: Mangerai veramente merda.
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago. Dai ragazzi.

0: stop.
1: Vediamo il primo bussolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
2: Primo numero estratto, numero
3: 34.
4: Gli anni della radio.
1: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
3: 12, 13, 14.
4: I giorni di giugno.
2: Terzo numero estratto.
3: 113.
4: Largo Vitale, Torino.
2: Quarto numero estratto.
3: 105.25.
4: Le libere frequenze di Radio Blackout.
5: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

105.25, queste sono le onde di Radio Blackout, sabato 13 di giugno, studio mobile dal Manituana, dove è in corso il Blackout Fest. Pochissimo inizia Radio Bizarre, che adesso sta facendo prove tecniche, scaldando i motori. Poi in grande sinergia e coazione del mattino. Restate quindi sintonizzati, il numero è sempre lo stesso, 346-666-73-263. Ancora un po' di ciocchi tecnici prima di andare giù lisci, speriamo, con lo studio mobile. (Ride) 346-666-73-263. Buongiorno.

0: 11:01 sui 105.25 della modulazione di frequenza inizia Radio Bizarre. Quest'oggi in diretta dalla, come vi dicevo prima, in diretta da Largo Vitale, da Manituana, dal Blackout Fest. Stiamo facendo il risveglio muscolare dopo la prima nottata di festa e di concerti. Ieri sera è andata benissimo. Quindi in diretta con lo studio mobile.
1: Igualito so gamba.
0: Con un PC tutto nuovo anche che ancora non ha niente del mio archivio, per cui insomma ci arrangeremo, useremo comunque vari mezzi per riuscire ad ascoltare la musica che ci piace.

se non ci ascoltate tramite la modulazione di frequenza potete ascoltarci, ciao, tramite lo streaming radioblackout.org, oppure potete utilizzare il DAB, Digital Audio Broadcasting, se avete una macchina nuova, se avete insomma l'opportuna radiolina che vi permette di sintonizzare questa tecnologia. Quindi questo oggi non da Via Cecchi, bensì dal Largo Vitale, non molto lontano. Qualito son amba. 3466673 e 2 e 6 e 3.

ringrazio chi scrive per dare un po' di feedback sulla tecnica. Continuate a dirmi se si sente la mia voce, se si sente bassa.

grazie mille per essere all'ascolto. 3466673263. Oggi non vi do il numero della linea fissa perché siamo fuori dallo studio.

uscita per la Four Flies Records, etichetta tutta italiana, che appunto si occupa di recuperare dal dimenticatoio colonne sonore dalla, appunto, dall'epoca d'oro dei film, dove i grandi compositori si occupavano delle soundtracks. Sofisticati musicisti, virtuosi jazzisti,

stiamo parlando di Giancarlo Barigozzi, che appunto sguazzava in questo ambiente di musicisti, session man, dediti al jazz. Come sentite, possiamo apprezzare soprattutto flauto e sassofono. Appunto, Barigozzi, polistrumentista, si dedicava in particolare, o era virtuoso di questi strumenti. Insieme a lui, Giancarlo Barigozzi, suonavano Sergio Farina, Oscar Rocchi,

1974 usciva questo Woman's Colors. I titoli sono tutti evocazioni appunto di parti del corpo e di colori. Abbiamo ascoltato le prove tecniche Violet Lips, poi White Neck, Dark Hands, Silver Legs. Green Nails e Red Face. Questo per completare il momento, diciamo, della colazione a letto di Radio Bizarre.

sono le 11:15, questa è Teresina in voce in regia con voi per Radio Bizarre quest'oggi. Dalla location del Blackout Fest, di cui fra pochissimo vi ricorderò gli appuntamenti, ascolteremo un po' di musica. Delle band che ancora si devono esibire questa sera e domani e delle band che si sono esibite ieri sera.

approfittiamo anche di questo EP di Captain Yossarian, Fela Kuti in Dub, due, anzi quattro tracce tra le più conosciute di Fela Kuti: Zombie, Water No Get Enemy, Everything Scattered and Expensive Shit. Abbiamo ascoltato Zombie durante le prove di tradizione, adesso ci ascoltiamo Water No Get Enemy. In questa version abbiamo Captain Yossarian con il featuring di Yanna.

0: insomma, lunghi minuti lontano dal microfono.
1: Spazio, flessibilità.
0: Qua frigge, ferve, ribolle l'attività di preparazione di tutte le varie aree di lavoro.
1: Lascio
0: per il vostro comfort, la cura,
1: voglio conoscerla,
0: le vostre orecchie, dei vostri stomaci, delle vostre papille gustative. Quindi insomma capita, mi è capitato di dovermi allontanare un momento dal microfono col telefono e mi sono portata via anche la connessione internet che mi permetteva di farvi ascoltare. Questa segreto da Il Mago del Gelato. Chi è Nicola Felpieri? Disco che ho trovato nei dischi della settimana dell'archivio blackoutiano, ma adesso, come promesso,
2: it's bad, they tweak. Bang bang, it's like gunshot, they sleep.
0: Perdetevi questa sera Oddity, Abstral Compost. Questa è Warped. Dall'album Sofa Surfer, featuring Oddity.

ricordo che Radio Bizarre, Zoccoli Duri e Nuove Onde, nuove ondate di tanti generi diversi. Con questi due artisti che potremo apprezzare questa sera qui a Blackout Fest 2026, Abstral Compost e Oddity. Questa trasmissione ci va a nozze, perché sia hardcore che new wave. Crooks, manic, depressive, scandalous, breakouts across the globe, chemically. Grande flow, the damn soul, terrible. Basi eccezionali, e, insomma, rime che non ti dico. Vieni a sentire.

0: E quindi lasciamo stare Sofa Servers, andiamo a sentirci.
1: Fuck you!
0: La voce di Oda T. Still facing the old me. Da solo. Questo è il suo disco, Rabbit Season. 50% due the knowledge, motherfucker, never been the 2 minutes hack. This is the, questo è il

E questo disco, Odati l'ha fatto uscire in Francia con la... Stavo cercando il nome dell'etichetta.

eccomi qua con la KDB Records di Rennes in Francia. Strange days turn bad by the tanti featuring, come dicevo, appunto come con i Sofa Surfers austriaci. I walk in public, live all dumb shit. Tell me you... abbiamo sentito prima really il featuring con Oda T, intitolava Warp. Già in passato venne qui a suonare per Radio Blackout, nella Blackout House, insieme ad Austral Com.

Portati qui featuring con Mikalu e Robinson. Poi ci ascoltiamo una traccia appunto fresca fresca con Abstral Compass, poi qualcosa da Abstral Compass solo e poi cambiamo. Ascoltiamo qualcuno del qualcun altro degli artisti che suoneranno questa sera. Adesso apro anche il programma che potete trovare su gancio.cisti.org, il programma della festa. E niente, così andiamo avanti con la trasmissione di quest'oggi. Sì? Allora fatemi un attimo.

11:51, ecco, forse stiamo risolvendo un po' di problemi di microfono. Portate pazienza per tanti tentativi. La notte è stata lunga. Grazie, grazie mille a chi continua a mandare feedback e importanti informazioni. Dicevo, lei è Dalila Kairos, sarà dal vivo questa sera. Questa traccia si intitola Nea. Lei viene dalla Sardegna. Attraversato quindi gli oceani per venire qui a farci sentire la sua sofisticata musica, la sua sofisticata sperimentazione. Breve bugiardino che trovo su di fianco alla copertina del suo disco, che mi dice: chitonie e un urlo dal sottosuolo. Il sogno di una terra libera in questi tempi apocalittici.

questa sera. In realtà già dal pomeriggio alle 17 si aprono i cancelli qua in Largo Vitale per la festa di Blackout, poi alle 20 inizieranno i live, però c'è una talk nel pomeriggio, qui non c'è l'orario su Gancio, ma immagino intorno alle 18-19. Una talk sul tema imperialismo digitale con Dario Guarascio, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza, Università di Roma. A moderare ci sarà Dario Di Conso, esperto di Cina e di politiche economiche, collaboratore di Radio Blackout e di Radio Onda d'Urto.

E continuo con la lettura quindi del programma della festa qua questa sera. Dicevamo dal vivo, dalle 20 in ordine ci saranno Swear, Stepmother, Odati and Abstral Compost che abbiamo ascoltato, Dalila Cairo, sì, Danilo Casti che stiamo ascoltando in questo momento.

DJ set poi nell'hangar con Amara Venier alias Non Techno e Simona Zamboli. Se volete andare a trovare informazioni su, ulteriori informazioni su tutte queste artiste, queste band, tramite gancio.cisti.org trovate dei link. Andare magari a sentire ciò che non vi sto facendo sentire io. Domani poi si continua la talk, avrà il titolo Un mondo in guerra, Torino tra Luna Park e Città delle Armi, interventi di Francesco Migliaccio ed esponenti dell'assemblea antimilitarista. Domani poi si apre prima, si apre alle 16, apertura cancelli, dibattito, zona bimbi. Alle 19 iniziano i live con Felinto. L'ordine, la line up, l'ordine che troverete anche su Gancio è quello che sto seguendo io. Felinto, Calozin, Oaxaca, Manduria e Alien State.

DJ set per domani, ma vi assicuro che lo show di Alien State ci farà ballare abbondantemente. Adesso ascolteremo qualcosa. 3466673263, grazie per aver mandato tanti messaggini. Grazie per essere all'ascolto e soprattutto grazie per venire a sostenere Blackout. Per venire a stare insieme a noi ad ascoltare. Ad ascoltare, a ballare, a mangiare, a bere, a discutere.

Questa si intitola Mitz, è quasi al termine, era un brano di 4 minuti e mezzo e passiamo a sentire qualcosa di Alien State, l'ultimo artista che suonerà domani sera. Dalle coste del Baltico, sempre in giro per tutta l'Europa, su e giù col furgoncino, la sua chitarra, la sua loop station.

E voglio farvi sentire anche qualcosa da questo duo polacco che ha suonato ieri sera, Shiksa, scusate. Credo come la parola Yiddish per indicare una strega non ebrea.

traccia si intitola Tanze, Dances. Dall'album Smeriv Serku del 2022, dove Smeriv Serku, scusate la pronuncia, vuol dire Murmur of the Heart, il mormorare del cuore.

lover inside of me. Oh, forget to tell you, my father.

Allora, sono Oaxaca da Materia Terza. Album abbastanza recente, 2025. Questa è Joscar Ola.

saranno la terz'ultima band domani sera, prima di Manduria e Alien State. Per quel che mi riguarda, io vi saluterei fra poco, per cui ci ascoltiamo ancora questo, magari un brano o due ancora da Manduria e Alien State. Anche se, come spesso succede, l'appetito viene mangiando, cioè quando si comincia poi a trasmettere si prende la rincorsa. E quando le cose tecniche cominciano a funzionare bene non si vorrebbe più smettere, ma insomma qua la festa esige cura e preparativi. Tutte le informazioni poi le trovate su Gancho.

purtroppo non vi posso neanche mandare gli spottini, che ce li abbiamo nella cartella del PC di regia invece che 21 barra A. Solo uno vi posso mandare, infatti ve lo manderò. AE

so se aprirà Porfido quest'oggi o se semplicemente potete trovarli qui con il loro banchetto. Chi lo sa? Se siete all'ascolto, dicecelo. Anche al Barocchio non c'è la pizza Bella Vita domani. A Distro Serie Riot mercoledì come sempre alla FAT in Corso Palermo. Vinili Bella Vita mercoledì 17 giugno al Mescal Squat. Tiendita Popular al Gabrio giovedì 18 di giugno dalle 16.30 alle 21. Apre il CDL Felix ad Asti giovedì dalle 17 alle 20. Al Gabrio poi giovedì si presenta dopo la tiendita o durante la tiendita il libro Abitare in affitto, presentazione e dibattito sulla crisi abitativa. Mentre per la serie, cioè per la rassegna cinematografica dedicata al sabotaggio, al Paso giovedì 18 c'è La donna elettrica, non ve lo perdete, è un gran bel film di Benedict Erlinson, film islandese, veramente niente male.

105.25, siamo alla fine anche questo sabato della mia trasmissione.

Records ci fa da sigla di chiusura con questo miau miau, non il miau del gatto, con la conversazione tra il gatto e la gatta che sempre ascoltate a fine trasmissione tutti

questa dovrebbe essere la mia sigla di chiusura, per cui dovrei avere un bel tiro, dirvi ciao, grazie per essere stati all'ascolto, grazie per aver scritto, mandato messaggini, per avermi dato feedback sulla qualità dell'ascolto. Venite a sostenere Blackout più che mai, ancora oggi e domani, per la consueta festa che facciamo sempre la prima e la seconda settimana di giugno. Tantissimi concerti, se non vi è bastato quello che vi ho fatto sentire, quello che vi ho detto, andate a cercare su gancio.cisti.org. Cercherò di mettervi almeno uno spottino che ho qui, adesso mi organizzo, vi metterò almeno lo spottino del Cinema del Paso del prossimo giovedì, che è l'unico che ho con me nel mio PC. Rimando poi a chi trasmetterà da Via Cecchi 21/A per appunto potervi far sentire gli spottini delle attività, ma anche quelli della festa. Comunque la bobina sicuramente si curerà di farvi sentire qualche spottino. Tra pochissimo la bobina per voi. E per adesso io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo. Nestor Donald si sentiva male, Manduria si sente meglio. Potete sentirlo poi ancora meglio dal vivo domani. Questa è Newborn, mentre mi organizzo per farvi sentire lo spottino che vi ho promesso. Ciao ciao.

scusate le cacofonie in chiusura. È colpa di quello zozzone di Nester Donut che continuava a cantare.

0: quindi facciamo delle prove. Facciamo delle prove per vedere qual è lo spottino che vi posso far sentire. Ce ne ho tre, sono di tre giovedì diversi. Iniziamo da questo.
1: Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Batmangali, USA 2013. Ingresso libero!

0: più o meno suona uguale anche questo.
1: Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 18 giugno, La donna elettrica di Benedikt Erlingsson, Islanda 2018. Ingresso

Ok, non vi farò sentire anche l'altro perché insomma può essere che vi annoiate. Però ve l'ho detto, questo giovedì, adesso non so quale vi ho mandato perché non l'ho ascoltato mentre andava in onda. Comunque questo giovedì la donna elettrica, il PASO occupato per la rassegna sabotaggio, l'avete capito? E 26, continuano i preparativi della festa, venite, venite, venite questa sera dalle, boh, dalle 17 si apre oggi, non perdetevi i concerti. Restate freschi tutto il giorno, fatevi belli stasera, fatevi bellissime stasera, ci vediamo più tardi, ciao ciao.

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: 34 squatter si inquartano tranguggiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, arabimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Lucky Box.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Si vive male, pistorimi.
4: Multitox.
5: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiare un po'. Insomma, biscotti.
6: Attenzione, attenzione.

14:34 minuti. Si torna nuovamente in diretta qui dal Blackout Fest. In diretta dallo studio mobile per questa seconda giornata di sabato 13 giugno 2026.

paio d'ore di musica, chiacchiere, ultime news per quello che riguarda il programma odierno, che come sempre partirà dalle ore 17 circa con l'apertura dei cancelli e il dibattito qui nell'area studio mobile Chill.

poi come sempre dalle ore 20 nel palco outdoor iniziano i live, anche come nella giornata di ieri, tre live in programma questo sabato: Swear, Stepmother, Hodati e Astral Compost.

quindi come sempre l'invito è quello di raggiungere il Manituana Largo Vitale 113, Blackout Fest 2026. Quindi ci lasciamo accompagnare dalle note di, della chitarra di Marisa Anderson, The Anthology of An American Music, sempre sui 105-250 di Radio Blackout.

Ricordiamo anche che potete messaggiare con lo studio mobile blackoutiano qui al Manituana 346 66 73 263, sms, segnalo, WhatsApp e

E adesso continuiamo a viaggiare, ci spostiamo a Toulouse in Francia da Flemme Folklore, lavoro per questo duo femminile francese chiamato Cocana, questa è Fora Banda.

14:48 minuti. Beh, intanto andiamo anche a ricordare cosa succederà nel programma odierno, partendo proprio qui dall'area dibattiti studio mobile.

dalle ore 16:30 ci sarà un contributo che arriva dalle lavoratrici e dai lavoratori del mondo della ristorazione, poi dalle ore 17, il 17:30 il secondo incontro di questo Blackout Fest, si parlerà di imperialismo digitale qui nell'area dibattiti a Manituana, Largo Vitale 113, Radio Blackout.

Mentir nous c'est pas mes peaux.

queste erano Cocana direttamente da Toulouse, France. Miscela di sonorità che guardano al folklore, alle tradizioni folcloristiche occitane, mettendo insieme anche sonorità più ruvide, sperimentali ed elettroniche.

Andiamo ad ascoltare qualche traccia dal nuovo lavoro di Fatoumata Diawara, Massa, una delle voci più rappresentative della scena musicale africana degli ultimi 25 anni. E andiamo anche a ricordare quello che ci sarà invece nella sala rave questa sera dopo i concerti outdoor: Danilo Kairos e Danilo Casti, Honag Haynes, Amara Venier e Simona Zamboli. Quindi questo il programma di questa seconda giornata del Blackout Fest 2026.

Intanto un ringraziamento a chi messaggia al 346-66-73-263 per quello che riguarda invece il dibattito di questo pomeriggio dalle ore 17, imperialismo digitale con Dario Guarascio, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza dell'Università di Roma, dalle ore 17 qui nella blackout zone dello studio mobile Area Chill, che trovate qui nella festa di blackout al Manituana.

patumata di Avarà con l'album Massa, nuova uscita per la cantante Magliana. Adesso ci spostiamo su un disco postumo di Lee Scratch Perry, questa volta in compagnia di, del duo tedesco Mouse on Mars. Ci ascoltiamo la traccia intitolata Special di Lee Scratch Perry, Mouse on Mars.

gli Scratch Perry e Mouse on Mars, Specially, da Special No Problem, disco registrato originariamente nel 2019, nuovo disco postumo per l'istrionico Lee Scratch Perry. Intanto vi ricordiamo anche che il dibattito imperialismo digitale, così come il contributo con le lavoratrici e i lavoratori del mondo della ristorazione, saranno ovviamente in streaming sulle libere frequenze di Radio Blackout qui dallo studio mobile del Blackout Festival Manituana, così poi come anche i concerti outdoor e indoor.

0: can. If you can, come and learn. If you can.
1: 15:10, sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, sabato 13 giugno 2026, qui in diretta dallo studio mobile del Blackout Fest. Ci ascoltiamo ancora un paio di tracce da Special No Problem.

ci andiamo a gustare la traccia intitolata Economic Train, sempre lì Scratch Perry e Mouse on Mars.

Ci ascoltiamo ancora una traccia da questa collaborazione postuma e poi continuiamo a viaggiare sempre qui in diretta dal Blackout Fest 2026 Manituana.

0: Pikachu. Pikachu in the rose garden. Pikachu in the beg your pardon.
1: Allo Shiva. L'ultima traccia da Special No Problem. Gli Scratch Perry, Mouse on Mars. Adesso continuiamo il nostro viaggio musicale di relax prima di entrare nel vivo di questa seconda giornata del Blackout Fest. Andiamo su Dub Will Keep Us Together, Dub Colossus, questa è And the Gods Made Dub.
2: Para calmar tu alma y sacarte de la lámpara, del fuego hacia el cielo seré.

Dub Colossus and the Guts made the dub. The dub will keep us together. Queste sonorità, un saluto speciale a chi ci ascolta in streaming da Teramo, Enrico and the Family. Big up. Per comunicare e interagire con lo studio mobile blackoutiano, Blackout Fest 2026 Manituana. Quindi andiamo anche a ricordare quello che succederà in questa giornata. Dalle ore 16.30, contributo dalle lavoratrici e dai lavoratori del... della ristorazione, ci siamo persi. E poi dalle ore 17 a seguire, dibattito imperialismo digitale. Diciamo anche 17.30-18, comunque apertura cancelli del Blackout Fest dalle ore 17, poi come sempre dalle ore 20 partono i concerti outdoor. Primo gruppo che salirà sul palco del Blackout Fest di questo sabato 13 giugno 2026 saranno gli Swear, poi a seguire Stepmother, Oddity e Astral Compost, che tra l'altro presentano anche il loro nuovo lavoro uscito proprio in questo 2026.

Dub Colossus, Dub Conquer Hall, il loro ultimo lavoro, Dub Will Keep Us Together. Minuti, noi continuiamo il nostro viaggio, rimaniamo con le sonorità del dub, però in questo caso filtrate attraverso l'afrobeat di Fela Kuti, da questo Fela Kuti in dub, Captain Yossarian, questo è Water No Get Enemy.

Water No Get Enemy in dub, Captain Yossarian, Fela Kuti in dub. Trattamento di basse frequenze per il maestro delle sonorità afrobeat. Ci ascoltiamo ancora una traccia, quattro grandi classici che sono stati rivisitati da Captain Yossarian. Questa è Everything Scattered in Dub.

15:51 minuti, sempre in diretta sulle libere frequenze di Blackout, dallo studio mobile al Blackout Fest Manituana. Programma del Blackout Fest che potrete anche ascoltare attraverso le libere frequenze con lo streaming per chi non può essere qui in questa 3 giorni blackoutiana. Come abbiamo già ricordato, dalle ore 16:30 contributo di Radio Fabbrica con le lavoratrici e i lavoratori del settore ristorazione. Poi dalle 17:30-18 il dibattito imperialismo digitale. E poi dalle ore 20 iniziano i concerti Outdoor, Swear, Stepmother, Hodati e Abstral Compost. Poi a seguire nella sala rave Dalila Kairos e Danilo Casti, Honag Haynes, Amara Venier e Simona Zamboli. Quindi questo è il programma di questa seconda giornata del Blackout Fest 2026, Manituana Largo Vitale 113, apertura cancelli dalle ore 17:00.

E noi continuiamo a viaggiare in questa mezz'oretta che ci separa dall'inizio del contributo audio previsto per le ore 16:30 e andiamo, rimaniamo sempre in connessione con l'Africa, in questo caso da Outer National, Pigeon, questa è Horse with a Blind. Yeah.

0: They say nothing is a secret anymore, but you are secret. Nobody let you know, but you are secret. You are precious in the eye of the universe.
1: Allora, gustiamoci ancora una traccia in compagnia di Pigeon, quando sono le 16:02, siete sempre all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout, qui direttamente dallo studio mobile del Blackout Fest 2026, Manituana.

Zara McFarlane, Whole Africa. Per il ventennale della Brown Sud Recording. Con una ventina di minuti di selezioni musicali, poi dalle ore 16.30 contributo di Radio Fabbrica con le lavoratrici e i lavoratori del settore della ristorazione. Dalle 17.30 il dibattito imperialismo digitale, ricordiamo tutto in diretta in streaming sui 105.250 di Radio Blackout, radioblackout.org attraverso il segnale digitale DAB.

16-18 minuti. Quindi ancora un paio di tracce per arrivare al contributo audio di Radio Fabbrica, lavoratrici e lavoratori del settore della ristorazione. Qui dallo studio mobile al Blackout Fest 2026. Ricordiamo anche in diretta sui 105.250 o attraverso lo streaming radioblackout.org o il segnale digitale Digital Audio Broadcast. Tutto il programma di questi tre giorni che potrete anche ascoltare dalle libere frequenze grazie allo studio mobile qui al Manituana. Ricordiamo apertura porte ore 17. Dalle ore 20 iniziano i live outdoor, Swear, Stepmother, Oddati e Austral Compost. E poi nella sala rave Daniela Kairos e Danilo Casti, Honag Ains, Amara Venier e Simona Zamboli. Questo è il programma del secondo giorno del Blackout Fest 2026.

0: 14:00, anzi 16:30, eccoci di nuovo in diretta dal Blackout Fest.
1: Ho finito gli studi, ho mille cazze, vorrei un 1000 CBR, invece giro in motorino e odio a morte i CPR. Oggi non è aria, giù le tapparelle, la speranza qua fa muro.
2: Ed eccoci qua dal Blackout Fest edizione 2026 da Manituana, pronti a fare un po' di approfondimenti a tema lavoro dopo queste belle, questo bell'inizio musicale. E come anticipato anche dai nostri canali social, andiamo a parlare di lavoro nella ristorazione. Lo faremo facendo una chiacchiera con i ragazzi e le ragazze del collettivo Colpo, che in questi ultimi mesi si sono adoperati per fare un'inchiesta nel settore.

0: Sì, infatti vi ringraziamo innanzitutto per essere qui con noi, vi salutiamo, ciao, come state?
1: Grazie, grazie a voi per averci invitato, parlo a nome mio, noi stiamo bene, ma gli altri vedo ancora meglio, quindi ti direi benissimo.
2: Hanno fatto ad Omar, io mi districo tra i turni. Non hai idea di quanto sudi e di quanto starei meglio avessi finito gli studi. Ho mille cazze, vorrei un mille CBR, invece giro in motorino e odio a morte i CBR.
0: E prima di iniziare con le prime domande per parlare di questa inchiesta, abbiamo infatti un'oretta a disposizione sulle frequenze prima di iniziare i dibattiti live qui da Corso Vitale 113. Raggiungeteci.
2: Non c'è alcun problema a Houston.
0: Ricordo quella che è la scaletta di questa sera, forse ce l'abbiamo a disposizione, forse no, lo ricorderò dopo, sicuramente il dibattito che seguirà, lo ricordavamo anche prima, è quello che riguarda imperialismo digitale e Cina in particolare, avremo modo di approfondire diversi argomenti insieme.

0: E allora iniziamo a parlare della vostra inchiesta, ma prima ancora vi chiederei di presentarvi, se vi va, di raccontarci un po' che cos'è Colpo, com'è nata l'idea appunto di andare ad approfondire quelle che sono le condizioni di lavoro in questo settore, in questa città, perché poi ci direte di più, ma l'inchiesta riguarda proprio la città di Torino, giusto?
1: Sì, sì, sì. Allora, noi Colpo nasce circa un annetto fa, sta per coordinamento lavoro precario organizzato, nasce tra gente che già si conosceva, alcuni che si sono conosciuti durante il percorso, e parte da in qualche maniera una consapevolezza abbastanza elementare che poi abbiamo voluto, come dire, elevare ad analisi, che la questione del lavoro la sentivamo poco vissuta e poco raccontata nella nostra città, e soprattutto trovavamo che non ci fosse più una possibilità di vivere collettivamente la questione del lavoro, ma per motivi strutturali, cioè che ognuno di noi aveva esperienza di tanti e tanti luoghi di lavoro, di tante e tante esperienze di lavoro, ma costantemente, per via della precarietà, per via del lavoro in nero che tutti e tutte abbiamo vissuto, ci siamo trovati a cambiare mese dopo mese, anno dopo anno, luogo di lavoro, tipo di lavoro, che tutti abbiamo fatti, chi il rider, chi poi il professore precario, chi poi il magazziniere, chi poi il disoccupato per 6 mesi, chi poi le vendemmie, e la verità è che tutti abbiamo vissuto un dolore del lavoro costante sulla pelle, che non ti puoi levare perché il ricatto è sempre quello della fame e dell'affitto, ma che non poteva essere vissuto collettivamente perché tu costantemente cambiavi o luogo di lavoro o colleghi, se non te ne andavi a te se ne andavano gli altri, e quindi nasceva la necessità di incominciare ad organizzarsi, di organizzarsi al di fuori dei luoghi di lavoro, perché desse una stabilità il coordinamento, un luogo in cui anche se tu cambiavi luogo di lavoro avessi dei compagni e delle compagne con cui parlare costantemente, e che potessero permettere, arrivando a conoscersi non più solo sul suo singolo luogo di lavoro, non più sulla singola categoria, ma in quanto lavoratori e lavoratrici, incominciare a creare quella che noi, come crediamo essere uno dei nostri valori fondanti, quella che è la decomposizione di classe, l'unità di classe, cioè dire che i lavoratori e le lavoratrici si devono sostenere gli uni e gli altri in quanto lavoratori, e poiché la forza dentro i luoghi di lavoro è bassa, perché sono 30-40 anni che loro continuano a indebolirci con la precarizzazione, le delocalizzazioni, contatti che sono sempre più deboli, allora la forza ce la dobbiamo dare noi. E quindi Colpo, una delle cose che vuole fare è, nel momento che una lotta sui luoghi di Torino si attiva, la forza che noi abbiamo creato tramite i nostri legami, tramite la nostra solidarietà, vuole arrivare a convergere in quel luogo là. Questo è un esempio che possiamo fare, una delle ultime cose che mi viene da raccontare, per esempio dei cari compagni lavoratori della SMAT, di una cooperativa sotto la SMAT, non avevano ricevuto degli stipendi da questa cooperativa che era lì sotto la SMAT, erano mesi e mesi che la cooperativa e la SMAT stessa non rispondevano alle loro mail in cui veniva chiesto di essere pagati, fondamentalmente di poter cominciare a lavorare, perché gli avevano smesso di dare lavoro, li avevano licenziati oralmente. Beh, loro sono venuti a chiedere a noi, e da tre siamo diventati 10 volte 3, 30, 40, 50, che sono andati a fare un presidio di sotto la SMAT, di sotto il comune, per chiedere per esempio il rimborso degli stipendi e il ritorno al lavoro di questi tre lavoratori. Loro, isolati in una cooperativa da 6-7 persone, hanno potuto chiedere il supporto a tanti e tanti lavoratori, che ha detto: voi in quanto lavoratori noi vi siamo lì per sostenervi, non in quanto categoria, non in quanto sindacato, non in quanto appartenente a un'area politica, in quanto lavoratori. E questo è quello che continuiamo a provare a fare giorno dopo giorno.
2: Pedro, Pedro, pensou, se despede o tram. Domani forse dovrà.

0: Grazie per questa introduzione importante su quello che poi è un lavoro d'inchiesta che so ha preso anche altre direzioni. Ci sono stati più settori che siete andati a studiare insieme a chi lavora. E, vi chiederei di dirci qualcosa in più su ristorazione e in particolare appunto come vi siete mossi per l'inchiesta specifica di cui parleremo oggi.
1: Ciao a tutti e a tutte, sono Riccardo, un lavoratore della ristorazione e come coordinamento dei lavoratori della ristorazione, come colpo, abbiamo proposto un'inchiesta che è stata portata avanti attraverso volantinaggi e affissioni in cui i lavoratori e le lavoratrici hanno potuto accedere attraverso dei QR code e da una parte rispondere a tutta una serie di domande quali età, nazionalità, genere, tipi di contratti, se presenti o meno, condizioni lavorative, rapporti col padrone, col capo, con i colleghi e in un qualche modo secondo me, ma secondo noi l'inchiesta risponde a due obiettivi. Da una parte fornire un punto di vista dalla parte del lavoratore, il punto di vista del lavoratore, quindi è da una parte conoscenza di un punto di vista, dall'altra è mezzo per ritrovarsi, organizzarsi, quindi sulla base dei bisogni, delle necessità che emergono dall'inchiesta, rilanciare anche poi degli appuntamenti di condivisione, delle assemblee in cui discutere e organizzarci su quelli che sono i problemi di questo settore, che sono problemi molto profondi, strutturali e che abbiamo indagato attraverso l'inchiesta, ma anche parlando con colleghi, colleghe, condividendo esperienze, riportandole poi all'interno dei nostri discorsi.
0: Ecco, prima di entrare più nel merito, poi con delle domande proprio rispetto ai risultati della vostra inchiesta, quindi che riguardano un po' sia la composizione di questo settore da un punto di vista di chi vi lavora, ti volevo fare ancora una domanda rispetto ai motivi dell'inchiesta, nel senso che ci raccontavate che avete deciso di partire anche proprio dal contratto nazionale, da quelle che sono le contraddizioni poi tra quello che è il contratto e le condizioni di vita e di lavoro.
2: Ma allora, io mi sono accorta che tutti i miei colleghi, cioè la stragrande maggioranza, dai responsabili ai ragazzi extra, nessuno ha nessuna idea, non è minimamente informato su quello che è il contratto nazionale del lavoro, su quali sono i diritti, su quello che gli spetta, su quali sono a seconda del livello le mansioni, su come essere inquadrati. E io ho incontrato colpo durante la prima assemblea che hanno organizzato per i lavoratori della ristorazione. Ho pensato finalmente qualcuno che si occupa anche solo di fare informazione su questo piano qua, e quindi niente, questa inchiesta è un primo modo per agganciare la gente e cominciare a dargli modo di informarsi e di capire chi sono, cosa fanno e di avere la possibilità di sapere come comportarsi rispetto al proprio lavoro.

E poi noi siamo partiti dal contratto collettivo nazionale perché, come diceva Irene, è verissimo che tantissime ristorazioni non conoscono il proprio contratto, e uno dei motivi per cui non conoscono il contratto è perché molte volte non hanno mai visto uno nei loro luoghi di lavoro. Quando tu vai a lavorare, se non lo richiedi e non fai battaglia per ottenerlo, sarà molto probabile che tu vai per anni avanti senza mai vedere un contratto di lavoro, e quando mai lo vedrai sarà sicuramente un contratto in cui sei o sotto livello o hai meno ore che ti vengono assegnate rispetto a quelle che sono, o sarà sempre strettamente precario o persino a chiamata, quindi in realtà un finto contratto, fondamentalmente nero legalizzato. E noi abbiamo ritenuto interessante utilizzare il contratto collettivo nazionale come leva, come dire, per una serie di motivi. Innanzitutto, il contratto collettivo nazionale di ristorazione, va detto, non è un buon contratto collettivo nazionale, è un contratto debole, fragile, con basse paghe, con molta flessibilità, che tra l'altro nelle varie assemblee che abbiamo fatto è stato messo in critica, perché ci sono degli elementi di positività rispetto al lavoro in nero, certo, perché il contratto collettivo nazionale, anche se debole, è comunque una vittoria ai lavoratori, che è stata ottenuta nelle lotte che sono state fatte precedenti a noi. Dall'altra parte ci permette, persino essendo un contratto debole, di mettere in luce degli elementi di pesante negatività che il nero porta all'interno della categoria della ristorazione. Noi una roba che ci siamo detti la prima volta che avevamo fatto la formazione sul contratto collettivo nazionale, si erano fatto un veloce calcolo di quello che perdeva un lavoratore lavorando in nero, e ci siamo detti: perdevano la tredicesima, un mese di lavoro; perdevano la quattordicesima, due mesi di lavoro; perdevano le ferie, tre mesi di lavoro; perdevano tutti i permessi che sono legati, per esempio, al poter andare a curarsi, poter andare a vedere qualcuno, poter andare per esempio a dare gli esami, che valgono per un contratto di istruzione 64 ore l'anno quando è la sua massima portata. Stiamo parlando di una paga minima data, delle maggiorazioni sulla domenica, le maggiorazioni sul notturno, le limitazioni sulle 8 ore di lavoro, 10 massime, non le 12-13 ore che si conosce nella ristorazione, e la possibilità di avere una stabilità, che vuol dire avere la possibilità di lamentarsi e non aver paura di essere licenziati, poter sindacalizzarsi e non avere la paura di essere licenziati. Quando metti tutte queste cose in fila, capisci che se tu non hai un contratto, già proprio automaticamente perdi qualcosa come 4 mesi di salario ogni anno di lavoro. Su queste contraddizioni si è detto: forse la prima lotta per ottenere un contratto, ma poi subito dopo per migliorarlo, può veramente valerne la pena. E quelle robe un po' ti fanno brillare gli occhi: 4 mesi di salario in più l'anno, la possibilità di avere un pranzo pagato ogni volta e non dover mangiare come un topino dietro in piedi dietro un frigorifero, dietro una lavastoviglie, la possibilità di avere mezz'ora di pausa per mangiare, non 5 minuti, la possibilità di sapere quando inizi e quando finisci, tutta una serie di cose che sono banalità ma che poi vanno a cambiare veramente come tu vivi la tua vita, la stabilità dell'orario, che vuol dire la possibilità di avere una stabilità in come tu gestisci la tua vita. Tutte queste cose qua, quando le racconti, incominciano a dare la pesantezza di quello che stai vivendo e la possibilità veramente di cambiare un po' la tua vita se tu mai vincessi una lotta per un lavoro migliore.

0: Ah, eccoci. Ritorniamo per questa intervista con i lavoratori del collettivo Colpo. E questo brano, tra l'altro, casca giusto a pennello, questa descrizione di ragazzi nulla facenti. Come si è detto tante volte, la ristorazione nasce, diciamo, come un lavoretto. E infatti anche per questo forse c'è molto la tendenza da parte dei datori di lavoro a appunto far sapere il meno possibile sui contratti, come si è detto, non concederli già di base, e si tende appunto forse un po' a un'infantilizzazione di questa categoria in genere, proprio perché, come dire, non li si considera quasi come una dignità piena di lavoratori, ecco. Mentre in realtà, tra l'altro, c'è anche una fortissima contraddizione tra quello che è un po' lo stile di vita che viene venduto al turista del Made in Italy, che appunto è tutto quanto il fare una bella vita mangiando e godendosi tutte queste belle cose, mentre poi chi lavora in questi settori fa una vita differente, mi sa. E quindi appunto volevamo chiedervi un attimo che composizione di lavoratori un po' avete trovato attraverso il vostro questionario e i vostri questionari, e anche un po' le condizioni di vita che fanno, quali sono un po' le conseguenze sulla salute e in generale sulla loro appunto capacità di poter sostenere una vita decente con dei ritmi decenti tra sonno e veglia e lavoro, ecco.
1: Allora, dalla nostra inchiesta, dal nostro form, è uscito che la stragrande maggioranza dei lavoratori che hanno risposto appunto all'inchiesta hanno un'età anagrafica fra i 20 e i 29 anni, e c'è un rapido declino, insomma, dei lavoratori che superano questa soglia d'età. Molti di questi lavoratori, anche per esperienze personali, insomma, i nostri colleghi con cui ci siamo trovati a lavorare, sono ragazzi magari alla prima esperienza lavorativa, che escono dalle scuole professionali, o studenti universitari che in un qualche modo credono che di poter conciliare i ritmi dello studio con i ritmi del lavoro per potersi pagare affitto, rette universitarie. In un qualche modo questa è un po' una menzogna, nel senso che poi molti di questi lavoratori studenti finiscono per abbandonare gli studi e non riuscire a conciliare lo studio col lavoro, anche e soprattutto in quei settori della ristorazione in cui il lavoro è prettamente serale e notturno, che ha turni di 10 e anche più ore, turni spezzati, si finisce di lavorare alle 4, alle 5 di mattina, si è completamente distrutti nello spirito e nel corpo e non si riesce neanche a dormire dopo. In un qualche modo il ritmo lavorativo ti sveglia e ti impedisce di poter dormire successivamente, quindi spesso poi, anche per esperienza personale, ci si ritrova fra lavoratori della ristorazione a vivere fondamentalmente una vita capovolta, di vivere di notte, di avere anche una, in un qualche modo, di costruire un po' una sottocultura del settore, per cui tutti i lavoratori tendono a conoscersi, a frequentare gli stessi posti, a sviluppare in un qualche modo delle abitudini sociali che possono andare per certi versi negative, non lo so, questo dipende dall'opinione personale, però sviluppare dipendenze o problemi legati all'alcolismo. In un qualche modo, come emerge dall'inchiesta, abbiamo notato come il ritmo e la pesantezza del lavoro, io lo definirei un lavoro usurante, anche se non è riconosciuto come tale, fa sì che la manodopera sia giovane, che le persone magari più anziane non riescano a sostenere i ritmi e la fatica, che sono inconciliabili ad esempio con la vita familiare, con degli affetti, con quello che è la costruzione fondamentalmente di una stabilità. E non so se qualcun altro vuole aggiungere.
2: Ma sì, il problema è che comunque devi sostenere dei ritmi che ti portano a fare una vita impossibile. Dopodiché, anche quando hai libero, non hai più le forze di pensare a niente, non hai più le forze di pensare oltre a quelli che sono i tuoi bisogni primari, non hai mai il tempo di interessarti a niente che non sia la tua sopravvivenza e quel minimo di benessere, di riposo. Cioè, uno c'ha il giorno libero e se ne sta tutto il giorno a casa a fissare il soffitto con le gambe all'aria, oppure a sbronzarsi, perché cioè per togliersi per annullarsi completamente, perché è un lavoro che poi appunto magari finisci tardi, cioè finisci alle mezzanotte, alle due, alle tre, cosa fai? Ti trovi con quelli che hanno finito all'ora che hai finito tu, e dove vai? A bere da quelli che stanno aperti più a lungo di te, ed è un gatto che si mangia la coda. Non hai più tempo per interessarti, per fare una vita sociale, e non hai neanche più tempo e energie da mettere in un qualsiasi tipo di lotta o di organizzazione, non c'hai le forze.
3: Quindi a me viene da dire che se noi parliamo di tutta questa situazione qua, il lavoratore della situazione chi è? È un lavoratore che deve avere un corpo che possa reggere questi ritmi, quindi è giovane. Oppure se anziano, perché in realtà c'è una quota importante di over 30, e chi sono? Sono i fuoriusciti della Torino post-industriale, e chi ha perso il lavoro in fabbrica, chi ha perso il lavoro in magazzino e che è uscito fuori dalla fabbrica nel magazzino ed è inciampato nel primo posto che lo poteva prendere. Chi? Il ristorante, perché una Torino che non più è una Torino d'industria e vuole essere la Torino della cultura e non ce la fa, la Torino del turismo e non ce la fa, continua ad aprire tutti questi ristorantini del cazzo che devono sottopagarti, e se tu hai perso la fabbrica solo quello puoi trovare. È un lavoratore, quindi sono lavoratori fondamentalmente marginalizzati. Infatti è un lavoro che dalla nostra inchiesta risulta essere comunque femminilizzato, ma l'esperienza di tutti i giorni c'è questa cosa qua, una componente migrante molto forte. Gli stessi padroni ti dicono nel loro report, la FIPE dice più del 30% dei lavoratori è migrante, certo, soprattutto nelle cucine, certo, perché chi reggerebbe quei turni, quei ritmi, a quelle paghe così basse, nero per anni e anni e anni? Chi è in posto del ricatto tra un contrattino del cazzo e potessi permettere di riprendere il permesso di soggiorno, doversi trovare senza documenti in un luogo ostile? Quindi queste condizioni qua determinano una composizione di classe in cui tu all'interno della ristorazione hai tutte le componenti più marginali della società: il migrante, il lavoro femminile, il lavoro giovanile o il fuoriuscito perché non ha più abilità da vendere a questo mercato, le deve vendere di nuovo in lavoro a bassa specializzazione. Questi sono quelli che girano, entrano ed escono all'interno dei ristoranti. E anzi, tanto più che c'è questa fragilità e tanto che più sono locali molto piccoli e a costante rotazione, perché un'altra roba che si nota è questa: dalla inchiesta dicono più del 50% dei lavoratori dice io sono un lavoratore stabile nella ristorazione ma non vorrei più fare questo lavoro. Più di metà di quelli che compilano il form dicono io sono qua stabilmente, sono qua da un sacco di tempo ma non vorrei più fare questo lavoro. Quindi in qualche maniera è anche un settore trappola dove la gente che c'è caduta dentro per necessità o perché è successo, ma non è più riuscita a uscirne fuori per tutte le cose che hanno raccontato prima. Ti invischia, ci rimane dentro, tu ti chiudi all'interno di una vita che è al di fuori, al contrario di tutto quel resto della società fa, finisci fondamentalmente in una cricca di lavoratori della ristorazione, sei stanco, distrutto, non riesci più a ragionare, a un certo punto qua tu passi anno dopo anno sempre a fare la stessa roba qua.
4: Aggiungo una cosa su questo, nel senso che avete evidenziato anche con l'inchiesta un po' qual è, sia rispetto a quanto diceva Fra ora, il tema delle discriminazioni, quindi parlavamo di caratteristiche della composizione, quindi di conseguenza anche nelle discriminazioni, vediamo discriminazioni di genere, molestie, razzismo, così come avete cercato di sottolinearlo. E poi ci interessava anche un po' approfondire con voi il tema della competizione, cioè come mai è un settore che poi viene vissuto come qualcosa dove uno sta a certi ritmi, a certe appunto attitudini rispetto alle persone con cui lavora, oppure velocemente viene fatto fuori.
1: Beh, diciamo che in un qualche modo c'è un'ideologia tipica, non so come dire, interiorizzata nel settore e in alcune parti in alcune frange, insomma, della manodopera della ristorazione, che spinge la competizione fra colleghi e all'interiorizzazione anche di un punto di vista padronale in qualche senso, nel senso che c'è, ad esempio, un autoriconoscersi, un movimento cioè una costruzione dell'identità basata sulla fatica, sulla performance, sul lavorare di più, lavorare più veloce, essere migliore magari del lavoratore che sta di fianco a te, del tuo collega che fa la stessa mansione, anche per in alcuni casi necessità di insomma, c'è la stagione, abbiamo un contratto di 6 mesi, solo uno verrà magari confermato dopo la stagione, e quindi purtroppo ci sono anche fenomeni di fondamentalmente competizione per aggiudicarsi un posto di lavoro un po' più stabile, ma è comunque sempre una corsa fra poveracci, fra una competizione fra pezzenti in un qualche modo.
2: Sì, è nel momento in cui il nostro valore si misura in produttività, cioè se io non sono disposta a farmi 10 ore, a fare tutto quello che mi dicono di fare, ma la mia collega sì, lei è più brava di me, e sarà lei quella che si terrà il lavoro, quando io invece semplicemente vorrei avere degli orari normali, le mie 8 ore, poi poter andare a casa, non dover aspettare che se ne vada via l'ultimo tavolo fino alle 2 della notte. Però se io voglio andare a casa, allora non sono una brava lavoratrice.
0: E tra l'altro, per questa cosa mia della diciamo competizione tra colleghi, mi viene in mente anche un discorso forse generale legato alla cultura del lavoro che si è sviluppata negli ultimi anni, per la quale è malsana per me totalmente, per la quale appunto il lavoratore deve in qualche modo sempre vendersi al meglio, fare video curriculum mettendo le sue skills, cioè sempre un mettersi in mostra assurdo, che effettivamente poi in un lavoro che magari non è altissimamente qualificato, poi si traduce che questo dover risaltare sugli altri si tratta proprio a prestazione fisica, e dicevamo poi tra l'altro di mezzo ci sono anche, perché bisogna essere dei super lavoratori, come un po' per i ritmi che bisogna sostenere, poi si è detto anche della questione delle dipendenze di sostanze, nel senso diventa anche tutto un mix per il quale, no? Uno poi si ritrova magari con pochi soldi, con poche energie, eppure con i soldi invischiato nella dipendenza.
2: Con quei pochi soldi te, esatto, li spendi là per avere le forze per andare a lavorare, succede anche
0: per
2: quello.
0: Per poi avere magari un lavoro che ti dura 3 mesi in tutto questo.
2: Esatto.
0: Quindi...
5: Non si salva nessuno.

Ricollegandomi al discorso della performatività, volevo aggiungere che insomma questa necessità di essere sempre lavoratore, la lavoratrice che risalta rispetto agli altri è profondamente legata anche a quello che è il ricatto del contratto, di un contratto inesistente, di un contratto a chiamata per il quale domani, se oggi ho lavorato meno del mio collega, non mi chiami, legato al fatto che c'è sempre qualcuno pronto a sostituirmi e ad accettare condizioni peggiori rispetto a magari quelle che potrei accettare io. Quindi sì,

0: E siamo sempre in diretta sulle frequenze 105.250 qui dal vivo dal Blackout Fest 2026. Siamo in corso Vitale 116. Raggiungeteci per i prossimi dibattiti.
1: Sulla malazza da mala, luce la luna, non si salva nessuno.
0: E vi ricordiamo che siamo qui con lavoratori e lavoratrici che hanno preso parte all'inchiesta di colpo su il settore della ristorazione, come si sviluppa il lavoro in questo mondo. E mi viene anche da ricordare un paio di dati prima di riprendere a parlarne insieme.

0: Infatti leggevo che 1,5 milioni di persone lavorano nella ristorazione in Italia e mi sembrano dati molto approssimativi, ovviamente, perché c'è da aggiungere un commento su tutto quello che è il lavoro al nero in questo ambito, così come in tanti altri. Forse si potrebbe dire che in realtà il numero è forse più del doppio.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Ma a me da dire, se uno va a farsi una veloce ricerca su internet, troverà che l'ispettorato del lavoro di Milano ci dice che il 70% delle imprese di ristorazione che ha controllato, immagino non tantissime, dovrebbero controllare molto di più, risulta in nero. Quindi 7 aziende su 10 hanno lavoratori in nero al loro interno. Cioè, il settore della ristorazione si mantiene in piedi perché ha strutturalmente una forza lavoro sottopagata a cui non dà contributi, mutua, ferie e tutti i diritti accessori. È stato, il paese accetta, tollera e volge gli occhi dall'altra parte affinché rimanga un'enorme forza lavoro di milioni di persone non contrattualizzata e sfruttata. E quando spremuta, esaurita, mezza bevuta, non riesce più a lavorare, la si prende, la si butta via e si fa entrare qualcun altro, perché non c'è nemmeno il diritto a metterti in malattia. Non ce la fai, cadi per terra, arriverà qualcun altro al posto tuo. Quindi sicuramente questi dati sono molto più alti, anche perché in un paese che decide di puntare sul turismo e i turisti dell'Italia cosa pensano? Mare e spaghetti, dopo il mare devi andare al ristorante. E quindi le due cose sono assieme.
0: Non solo mare e spaghetti, nel senso che leggevamo che anche nella città di Torino, città, no, che si prepara per essere sempre riconvertita, sempre attraversata da nuove forze economiche e quindi anche città dei grandi eventi, ci sono al momento, sempre con questi dati approssimativi, lo sottolineiamo, più o meno 30.000 lavoratori e lavoratrici in questo settore. Su questo avete un commento?
1: Il commento che noi abbiamo è che quello che abbiamo visto è che sempre più ristoranti e ristorantini continuano ad aprirsi nella nostra città. E se Torino, che è una città che vede gli affitti salire, una massa di studenti continuare ad arrivare sempre di più all'interno della nostra città perché ha dei costi ancora relativamente bassi degli affitti, e infatti stanno esplodendo proprio per questa motivazione, quando tu vedi che in Barriera di Milano vogliono fare la Rambla, e se la immagino proprio come Barcellona, la Rambla è fatta sì con una strada lunga e pedonale, ma con i localini ai lati, ci possiamo immaginare che questo numero di lavoratori possa continuare a salire. Quindi sì, siamo tanti e soprattutto siamo non rappresentati all'interno di questa città.

Volevo aggiungere solo che insomma, se uno vuole vivere in questa città e vuole deve accedere al mercato del lavoro, non ci sono molte scelte, soprattutto per chi non ha qualifiche particolari o ha intrapreso studi che gli permettono di accedere a dei settori lavorativi molto specializzati. Esperienza personale, molti colleghi, anche io stesso, che vengono fuori da Torino per poter vivere a Torino. Prima vivevano fuori e lavoravano fondamentalmente nella logistica, nelle fabbriche. Per poter venire a lavorare a Torino si sono inseriti nel settore della ristorazione, l'unico in un qualche modo che assorbe questa manodopera che viene dalla cintura torinese e che vuole in un qualche modo, anche abbaiato, non so, vuole vivere dentro la città.

0: Ed eccoci di nuovo insieme per continuare anche ad affrontare quelli che sono i temi che con questa inchiesta avete analizzato, discusso insieme, e una parte dell'inchiesta riguarda un po' le lotte in questo settore, come ci si può organizzare insieme, lo dicevate anche in apertura, è anche un po' l'obiettivo di affrontare un'inchiesta del genere insieme, collettivamente e dal basso. E quindi vi passerei subito la parola chiedendovi qualcosa di questo, a partire da domande più generali, ovvero se è un settore dove la sindacalizzazione è alta, se sì con quali caratteristiche o anche con quali difficoltà, perché immagino che non è facile vedere anche quali sono le condizioni comuni quando si è frammentati tra tantissimi ristoranti, aziende diverse.
1: Esatto, il problema di questo settore è che si lavora tutti in gruppi molto piccoli, che c'è un'individualizzazione del malessere, delle problematiche. Pensiamo sempre che i problemi che abbiamo siano solo nostri, personali, ed è difficile organizzarsi perché si lavora in gruppi di 4, 5, 10. Ed è lì che bisogna cercare di fare una base, come fanno i ragazzi di colpo.
2: Allora, la questione della sindacalizzazione è quello che noi ci siamo posti, cioè noi dopo tutta questa lamentazione in cui ci ricordiamo e analizziamo quanto questo settore sia deleterio per il corpo e per la mente di chi ci lavora, sicuramente la domanda che poi ci siamo posti è come organizzarlo, e secondo noi le prospettive ci sono, nel senso che semplicemente se la forza non può essere trovata soltanto all'interno di un singolo locale, perché magari siamo in 3, in 2, in 1, in 5 e non basta quello per fare un picchetto, non basta quello per fare una manifestazione rumorosa, però è vero che se io conosco al di fuori un'assemblea di 10, 20, 30, 40, 50 persone che lavorano nella ristorazione e loro sono disposte domani che io sciopero a venire di fronte al mio locale, ecco che non siamo più 5 ma siamo 50 più 5, ed è da lì che noi partiamo come la prospettiva. La stessa inchiesta che noi abbiamo fatto, l'ultima parte l'abbiamo un pochino legata alla dimensione più della lotta e del conflitto, e chiedevamo se chi rispondeva avesse mai protestato o scioperato per migliorare le proprie condizioni lavorative. C'è un 25% che dice sì, ma soprattutto c'è un altro 60-70% che dice avrei voluto ma ho temuto ritorsioni e conseguenze, avrei voluto ma non sapevo come fare, non ho mai valutato questa possibilità, non sapevo come fare, non sapevo a chi rivolgermi. Vuol dire che la maggioranza di chi è in questo settore non è che non vuole organizzarsi, non è che non è combattivo, ma che non ha ancora trovato gli strumenti. Certo, perché non si può fare il sindacato di fabbrica, io che vado in mensa con 5.000 lavoratori che stanno tutti assieme, io parlo a uno e tutti i 5.000 ascolteranno. Bisogna trovare altri modi per organizzarci, ma c'è la possibilità, e soprattutto bisogna avere la consapevolezza che se uno non lo fa le condizioni saranno queste e saranno sempre peggio, perché questa è la dinamica. Quindi sembra che ci sia una prospettiva, sembra

0: sviluppare la lotta, i discorsi, insomma, una possibilità di coordinarci all'esterno e ritrovarci all'esterno del posto di lavoro.
1: Mi viene quindi da chiedervi se si sono aggiunte persone dopo questa inchiesta anche al vostro gruppo, no, di confronto, gruppo politico, che, insomma, di colleghi e colleghe che insieme continuano ad affrontare questi temi. Mi dicevate anche che l'inchiesta è tuttora in corso, quindi sicuramente un lavoro di medio-lungo periodo dove eventualmente le persone si aggiungono passo passo.
2: Ma sicuramente poi passerò anche la parola se Zangiro e oggi parlano qui, grazie al fatto che abbiamo fatto un'assemblea della ristorazione, di questo ben siamo contenti. Salutiamo anche Francesco che oggi sta lavorando, ma sicuramente ci starà ascoltando dalle lunghe. E qua parte l'applauso fra dalle lunghe onde di Radio Blackout. Ci sono un qualche collega che continua ancora con noi oggi a parlare. Il nostro obiettivo è espandere questa assemblea, strutturarla e soprattutto, visto che l'assemblea c'è, visto che colpo c'è, visto che la forza ce l'abbiamo, vogliamo incominciare ad attivare delle lotte sui luoghi di lavoro. Quindi, se c'è una cosa che può rimanere di questa discussione, che ci ha ascoltato, si riconosce nelle parole e nelle difficoltà che noi abbiamo raccontato in quest'ora, avesse voglia, può sapere che noi può trovare degli alleati, dei compagni con cui iniziare un percorso di lotta. Se volete fare un picchetto, se volete fare una vertenza, c'è sempre la possibilità. Sabato mattina potete venire allo sportello di colpo, trovate tutte le informazioni su Instagram per andare a fare picchetti e vertenze. Qua noi ci siamo e si continuano ad andare. Zangiro, sono i primi 6 mesi massimo, saremo 2.000, 5.000 minimo, queste sono le stime.
3: Fucking B and John fucking O'Rourke, and I can't say their full goddamn names because the fucking corporate shit are gonna sue my ass. I'm tired, I'm frustrated, I'm full of shit, and I

0: E rientriamo, qua c'è sempre questa alternanza di voci come avete notato, ma ve ne sarete abituati, abituate, e continuiamo questa chiacchiera sul settore della ristorazione e appunto abbiamo chiacchierato un po' su quelle che sono le non possibili, cioè le poche possibilità diciamo di organizzazione che però voi state giustamente costruendo. Vi chiedo se diciamo c'era qualche riferimento magari che avete preso, qualche ispirazione a delle esperienze, scusate il bisticci parole, di qualche esperienza passata di lotta magari nel settore o anche non nel settore, magari delle cose che, delle pratiche che vi hanno ispirato e che pensate possano essere vestite su questo ambito. E vabbè, iniziare da questo.
1: Allora, noi la prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo cominciato a interessarci e decidere di provare a organizzarci tra di noi all'interno del settore della ristorazione è stato vedere se qualcuno prima di noi avesse tentato di organizzare questo settore. E la realtà è che ogni tanto è successo. La prima esperienza che abbiamo studiato, che forse è stata una delle più importanti di questo paese, è stata Padrone di Merda a Bologna, che in realtà ha avuto una sua rilevanza. Cioè ci siamo accorti che i compagni e le compagne che hanno fatto quel percorso, almeno da quello che noi abbiamo visto all'esterno, perché non siamo riusciti a entrarci in contatto, ma da quello che abbiamo visto all'esterno, hanno avuto un loro rilievo, hanno avuto una loro capacità di fare conflitto, erano diventati per un periodo la paura dei ristoratori di quella città, avevano la capacità di andare, di mappare tutti gli sfruttatori del territorio e soprattutto poi di creare mobilitazione, conflitto e danno economico alle aziende che riuscivano, che

0: che sfruttavano i lavoratori e le lavoratrici, quindi i molesti andarli a sanzionare, gli sfruttatori che facevano i contratti a nero andarli a bloccare il locale. Quelle sono delle esperienze che siamo partiti e hanno detto ok, c'è stata la capacità di mobilitare collettivamente la gente partendo da piccoli luoghi di lavoro. Un'altra cosa che ci è interessato e che noi abbiamo osservato, alcuni di noi sono andati anche a Prato alle ultime mobilitazioni per andare a sostenere, sono i Sudcobas di Prato. Loro organizzano un settore differente, organizzano il tessile, organizzano chi lavora all'interno delle stirerie, chi cuce i bottoni, di chi produce il tessuto per l'alta e la bassa moda. Però la verità è che non c'è la gran fabbrica di Prato del tessile, ci sono decine, centinaia, migliaia di fabbrichette da 1, 2, 3, 5 dipendenti, in cui all'interno di una di quelle fabbrichette si produce sfruttamento, si crea sfruttamento su lavoratori che sono sia pakistani che cinesi, ma chi li ha organizzati non partendo dal singolo luogo di lavoro, ma dicendo qualsiasi lavoratore da qualsiasi azienda deve convergere e sostenere un lavoratore che vuole scioperare. E nella capacità di creare convergenza dei lavoratori su un singolo luogo di lavoro hanno trovato la forza di portare 10, 20, 30, 100 persone per mesi di fronte a un locale dove magari c'è soltanto una persona che scioperava, e fino a fargli vincere il contratto, le 8 ore, i 5 giorni, che sono anche le 8 ore e i 5 giorni che noi chiediamo per i lavoratori della ristorazione. Quindi assolutamente ci sono queste esperienze, sono esperienze che si stanno mostrando, si sono mostrate vittoriose e che quindi da noi possiamo imparare. Sicuramente ci viene da dire, se l'hanno fatto lì lo possiamo fare anche noi qua.
1: Ok, sì, infatti quella di Prato era un esempio che mi veniva in mente quando parlavi prima di questa possibile, appunto, diciamo un po' arma della solidarietà ampliata, che non si ferma a colleghi dello stesso posto di lavoro. E in generale, appunto, su queste basi, qual è quella che, diciamo, vedete essere un po' la situazione del settore in prospettiva? Nel senso, pensate che possa cambiare qualcosa, in che modo, e insomma come vi immaginate il futuro di questo settore in meglio, mettiamola così?
2: Beh, diciamo che siamo convinti che qualsiasi cambiamento non possa e non debba che passare attraverso la forza dei lavoratori della ristorazione, e ultimamente ci siamo incominciati a chiedere anche a livello personale come ci immaginiamo una fine del lavoro, nel senso anche da una parte istituzionale, cioè avremo mai accesso a una pensione? No. O in un qualche modo continueremo a lavorare nel settore fino a 70 anni? Questa cosa è improbabile. Lo stesso tempo i contratti che abbiamo non ci permettono di avere garanzie sugli affitti, nel senso, se ci chiedono garanzie, la busta paga, noi non possiamo accedere all'affitto, non possiamo accedere ai mutui per acquistare la casa, non possiamo fondamentalmente avere le basi per costruire una continuità vitale. E non so, soggettivamente non c'è una prospettiva che non sia quella della lotta dei lavoratori.
0: E a me viene da dire invece che, se vogliamo ragionare in positivo, che se questa lotta dei lavoratori avverrà, e avverrà perché i bisogni ci sono e chi l'organizza c'è, quindi prima o poi la faremo succedere, e che se noi ci immaginiamo un futuro in questo settore, ce lo possiamo immaginare come un futuro dove le ore massime sono 40 e che 40 è il massimo e dovranno tendere a scendere, non a salire. Un futuro dove il sabato e la domenica non diventa più la base per poter lavorare, ma qualcosa che ogni tanto viene dato, e qualcosa che ogni tanto che sabato e domenica tu te lo puoi prendere e hai il diritto e la forza di prendertelo per stare con chi ami, con i tuoi cari, con i tuoi vicini, con i tuoi parenti, con chi vuoi te. Ci possiamo immaginare finalmente un lavoro dove decidi te come produrre e cosa produrre, quindi magari non servire più cibo di merda, alcol di merda sovrapprezzato, ma se tu devi produrre e visto ci stai dentro, servire qualcosa che ti dia la soddisfazione di darlo, di servirlo, di portarlo. Decidere che se tu hai la forza di cambiare questa cosa qui, finalmente puoi avere dei lavori che se tu devi chiudere a mezzanotte, chiudi a mezzanotte, non l'una alle due perché è arrivato qualcuno a mangiare dopo e per restare quattro pasti in più e quattro amari in più, tieni quattro persone a lavorare due ore in più, magari senza nemmeno pagargli gli straordinari. Quindi finalmente immaginare un lavoro che abbia tutte le dignità base del lavoro e ancora di più, e che venga trasformato a partire da chi lo fa, ovvero il lavoratore stesso, e che quindi sia fatto da chi lavora per chi lavora. Quindi magari un'installazione di qualità a prezzi accessibili, fatta non per gentrificare, fatta non per essere un altro elemento di sfruttamento, ma semplicemente uno dei tanti servizi che ci si vuole dare tra di noi che concorriamo alla società. Questo è che ci può venire in testa. Quindi sicuramente non una ristorazione di turni spezzati, non una ristorazione di salari bassi, non una ristorazione di nero pervasivo su tutto e tutti, non una ristorazione dove ci deve essere uno che ti guarda, ti fissa, molesto, e che col suo potere si prende, come dire, la libertà di sentirsi padrone del corpo di 3, 4, 5, 6 persone per le 10 ore che gli propina ogni giorno. Questo è quello che ci viene in mente.
3: E avete ascoltato, lavoratori e lavoratrici, dell'inchiesta che riguarda il settore della ristorazione, inchiesta Colpo. Prima di chiudere dobbiamo poi lasciare spazio al dibattito che andrà in onda anche lui qui dal Blackout Fest. Avete preparato un contributo di un'altra lavoratrice del settore, non so se volete presentarlo un attimo prima che mandiamo il registrato.
2: Sì, questo è un contributo personale, poetico, di una mia collega che non è potuta essere qui perché è al lavoro, ma ha voluto in un qualche modo regalarci questa descrizione di un suo turno di lavoro come cameriera.
0: Io la collega non la conosco, però mi viene da dire una cosa: il contributo a mio parere individuale è veramente bello, e quindi mi viene da dire una cosa: se solo una persona che oggi sta lavorando ha prodotto una cosa talmente bella, sicuramente tutti quelli che lavorano in ristorazione hanno tanta intelligenza e tanta forza da poterlo cambiare se si organizzano. Quindi veramente buon ascolto.
4: L'ho visto mentre saluta. Oggi ho visto Amadou portare la merce al destra 24, è così che diciamo, no? Indichiamo tavoli e persone con un numero che per i più fortunati di noi è solo a due cifre. Questa forse è l'unica piccola, trascurabile disumanizzazione che ci riscatta. Ho visto i suoi estensori venosi tendersi per lo sforzo fino a destinazione, evitando spalle, ginocchia, gomiti indifferenti, per servire, servire, che bella parola, non meno di 15 pesanti bicchieri al tavolo indicato. L'ho visto mentre salutava nell'indifferenza generale, l'ho visto piegarsi sul tavolo con lentezza, gentilezza sincera e con un'affettazione quasi infantile cercare di porgere a ciascuno il proprio bicchiere. Ha versato una goccia di whisky sour sul tavolo, si è scusato, stentando mortificazione, e senza ricevere nemmeno un cenno di assenso o la qualsivoglia parvenza di riconoscimento, come quell'entità incorporea che Amadou rappresenta per tutti coloro con cui il suo lavoro richiede che egli interagisca, è corso a prendere uno straccio. L'ho visto piegarsi ancora dal suo 1,90 m, l'ho visto arricciare le lunghe dita il più possibile, ripulire il tavolo con la cura di qualcuno che pota una pianta, districando il groviglio di foglie con delicatezza per non staccarle. Facendo cura di non urtare borse, lustrini, nuovi ridicoli dispositivi del fumo, sensibilità. La sua cura e grazia, però, anche se dal suo 1,90 m, nessuno l'ha neanche vista. Mentre lo guardo dare prova di un'umanità folgorante, quasi patetica, sono un lavoro per Amadou, che ci si guadagna da vivere, per il nostro caro destra 24, muscoli flessori ed estensori di dita e polsi, bicipite brachiale, brachioradiale, spalle, deltoidi, trapezio, erettori spinali, quadricipite e bicipiti femorali, gastrocnemio e soleo e tutti i 12 muscoli che servono a stamparsi in faccia un sorriso. Li sentivo bruciare come fossero i miei, come bruciano anche i miei, che scrivo questa lettera alle 4 del mattino dopo ore di lavoro. E come bruciano i vostri, lo so. Corpi che sanno che la merce che Amadou e che tutti noi serviamo a più riprese su pesanti vassoi ogni giorno della nostra vita, 6 su 7, durante quelle incalcolabili ore lavorative spalmate mensilmente con un sistema schizofrenico atto ad aggirare qualsiasi norma del contratto nazionale del lavoro o del buon senso, è la nostra salute, la nostra dignità. Mentre osservo il mio collega e concedo a me stesso un momento di assorbimento, il mio padrone mi richiama all'attenzione con una spintarella. Sì, una spinta fisica. Devo stare al centro della piazza, devo arpionare i sensi, forse qualcuno tra la folla ingorda e recalcitrante avrà bisogno di me. Cerco di riavermi e mi chiedo perché quest'uomo può spintonarmi come se fosse normale. Vedo Amadou sorridere e camminare verso di me, la sua figura distorcersi e allungarsi nel mio campo visivo mentre si avvicina e mi chiedo perché sorride, anche se il suo corpo brucia. E perché io lascio che qualcuno mi tocchi, mi spinga mentre sto lavorando. Perché ho fame e non so che ora mangerò. Perché ogni giuntura del mio corpo trema di fatica e non posso guadagnare una sedia o il pavimento. No. Quello che devo fare è rimettermi in moto, continuare ad articolare un passo dopo l'altro, ignorare il dolore ai piedi, alle spalle, muovermi, essere a portata di mano per chiunque abbia bisogno di riordinare la sua droga giusta, di lamentarsi per il ritardo del suo ordine oscenamente costoso, di fare una battuta stupida o di chiedermi il numero mentre passo. E devo farlo sorridendo. E mentre sorrido penso a quante ore ho lavorato questa settimana. Cerco di calcolare il mio stipendio di questo mese mentre l'ansia mi prende alla gola. Ho bisogno di riposo, ho bisogno di lavoro. Il capo avrà stabilito i miei turni per la settimana prossima? Potrò seguire quella lezione, andare dal dentista? Forse non avrei dovuto sollevare quella busta del vetro ieri. Vorrei un po' di ghiaccio da mettere sulla spalla, vorrei regalare delle scarpe nuove a mia sorella. Cazzo, se capita una festa comandata e due compleanni di fila, le mie finanze vanno in vacca fino all'anno prossimo. Vorrei laurearmi, cambiare vita, dipingere un po', innamorarmi ancora. Dalle 14 alle 18 si può fare? Devo rimandare la risposta a questa domanda perché qualcuno mi chiama. Così stiro bene il sorriso sulla faccia, facendomi spazio tra i grovigli di sedie. Qualcuno mi ha toccato il culo, non importa. Saluto mentre la bile schizza come una pallina del flipper. Ricaccio indietro le lacrime, la spalla fa veramente male, cazzo. Saluto e inizio ad incassare una serie di imperativi urlati da 15 persone in coro. Cerco di districare le loro richieste, sono così stanca che non riesco neanche a tirare fuori la voce dal petto. E nel frattempo mi domando, ma chi è che era a prediligere l'imperativo come tempo verbale? Con la coda dell'occhio vedo Alice. Alice è un ospite di passaggio in questo mondo, lo so. La vedo divorare gli avanzi di un tagliere che qualcuno non ha toccato. Perché anche lei, ospite tra noi lavoratori della ristorazione, ha fame e non sa quando sarà il suo turno di mangiare. Così si ingozza degli avanzi. Con il suo smalto perfetto, la piega chic, le sue scarpe costose, sta mettendo a dura prova faringe ed esofago per ingollare la maggior quantità di focaccia possibile senza essere vista, presa dal piatto di avanzi di qualcun altro. A chi non è capitato, almeno una volta, facendo questo lavoro? Questo lavoro che non è il deterioramento fisico, non è gli orari estenuanti, non è l'isolamento sociale che sopraggiunge lavorando mentre gli altri dormono o si costruiscono vite e famiglie, non è gli stipendi incerti, l'assenza completa di tutele, l'impossibilità di organizzare il proprio tempo, non è la difficoltà di spendere risorse fisiche, emotive ed economiche che non si hanno in maniera ponderata e consapevole. La ristorazione non è questo. La ristorazione è tutto questo accompagnato dalla tardiva realizzazione che la vera moneta di scambio è la nostra silenziosa indulgenza. Il vero valore lavorativo, quello per cui siamo pagati, è la capacità di indulgere mitemente, col sorriso, allo stupro degli afflati umani più basici tutti i giorni, col sorriso. Abituati ad essere richiamati all'attenzione con metodi tribali e caporaleschi, schiocchi, fischi, gesti annoiati, sorridere, salutare senza mai essere ricambiati, addestrare il corpo a sopportare fame e sete e dolore che verranno forse attenzionati solo dopo che gli altri saranno satolli, fino a non sentire più niente. Ed essere recensiti, sì, con una stellina su qualche sito del cazzo per la propria educazione. La nostra educazione. E che cos'è questa educazione? Cosa sono questi sorrisi beoti che dobbiamo indossare tutti i giorni mentre trasciniamo corpi rotti fino allo sfinimento? Cos'è questa cortesia che abbiamo dovuto imparare a mugugnare come una litania, anche se la nostra vita va a marcire in quelle poche ore di veglia che riusciamo a vivere fuori dal lavoro? Come sono le vostre analisi del sangue? E i vostri denti come stanno? Riuscite a dormire, a svegliarvi senza l'aiuto di sostanze? Amate qualcuno? E qualcuno riesce ad amare voi dalle 16 alle 18?
1: Ed eccoci qua, siamo rientrati dopo questo contributo bello intenso. Ringraziamo moltissimo questa persona che ce l'ha mandato. E andiamo verso proprio le conclusioni di questa intervista, anche perché stanno per iniziare i test di suoni qui al Blackout Fest 2026, e direi che vi lascio spazio per ricordarci un po' quali sono gli ultimi appuntamenti previsti per Colpo, e in generale se appunto avete delle altre date da ricordare che volete, alle quali volete invitarci.
0: Allora, sicuramente vi invitiamo a seguire la nostra pagina Instagram, non per altro se non che è lì che mettiamo ogni assemblea che apriremo da qui in avanti, colpo.torino. Lì troverete tra le varie cose che noi mettiamo un link in cui è presente un vademecum per l'autodifesa sui luoghi di lavoro e delle estrazioni, in cui fondamentalmente c'è il contratto collettivo nazionale del lavoro, che è una sbordata di 180 pagine che noi risumiamo in 25 pagine, in cui almeno i vostri diritti fondamentali li potete sapere in un linguaggio che non sia
1: con anche delle belle illustrazioni,
0: con anche delle bellissime illustrazioni che sono state fatte da una compagna assolutamente brava. Trovate il form, perché è ancora aperto, quindi noi abbiamo 100 risposte. Se queste 100 risposte diventassero 10 volte 100, avremo più informazioni su quelli e quelle che sono le lavoratrici e lavoratori di ristorazione qua a Torino, quindi per favore partecipate. Soprattutto se avete dei problemi, se conoscete qualcuno dei problemi, ogni sabato mattina dalle 10 alle 2 in via Baltea 30, ovvero piazza Foroni, che non è via Baltea 3, via Baltea 30, trovate lo sportello sul lavoro di Colpo, in cui gratuitamente, anche senza prenotarvi, potete passare, vi sosteniamo in tutto, dalla lettura delle buste paga all'organizzazione di un picchetto. C'è un gruppo di lavoratori della ristorazione su WhatsApp e su Telegram, se ci volete entrare scriveteci su Instagram, vi mettiamo dentro. E più di tutto questo, veramente vi invitiamo alle prossime assemblee che faremo e a organizzarvi su tutti i vostri luoghi di lavoro e soprattutto tra tutte e tutti noi. Buona giornata.
1: E grazie mille per questo stupendo approfondimento e a presto.

0: E un'ultima cosa che ci tenevano a ricordare, ragazzi, questo brano che stiamo ascoltando è di
1: Tango, grande rapper e grande nostro compagno.
2: Vicino a gente vera, mangiata avanzi di cibo, a fianco avanzi di galera. Non mi preoccupa il futuro per quanto sia
0: completo. E invece noi vi ricordiamo quello che riguarda la nostra beneamata radio e le vostre beneamate orecchie. Infatti vi leggerò il programma di quest'oggi. Ci saranno gli Swear, gli Stepmother, gli ODAT con Abstral Compost, Dalila Kairos e Danilo Casti, Onag, Aines, Amara Venier, Simona Zamboli e Imperiali... No, scazzata, scusatemi. Invece, prima di tutto questo, subito ora, tra qualche minuto, realisticamente qualcosina di più, inizierà il dibattito qui, che potremmo anche seguire dalle frequenze della radio, imperialismo digitale. Quindi restate come sempre incollate e incollati all'unica frequenza libera in città.

0: cassolotto ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

0: Va bene, diamo il via a questo dibattito, speriamo insomma sia abbastanza confortevole l'ascolto. Ricordiamo che stiamo trasmettendo live sulle libere frequenze di Radio Blackout, quindi siamo in diretta e siamo qua in Largo Vitale al Manituana per il Blackout Fest. Io sono Martina, faccio parte della redazione dell'Info e insieme a Maria che è qua con me. E quindi iniziamo con questo dibattito che abbiamo chiamato Imperialismo Digitale, semplicemente riprendendo il titolo del libro di Dario Guarascio, che è qua con noi e ringraziamo per la sua presenza, docente di economia politica alla Sapienza, e abbiamo con noi anche Dario Di Conso, che collabora con noi molto spesso all'informazione mattutina per quanto riguarda Cina, economia, essendo docente e ricercatore in politiche economiche nella Cina contemporanea. Abbiamo pensato di approfittare di questo momento di dibattito per portare un tema in queste giornate, che è quello della tecnologia e della guerra, che pensiamo essere insomma due questioni fondamentali oggi, e pensiamo che il saggio di Dario Guarascio possa permetterci di fornire diciamo uno strumento di lettura di anche quella che è una nuova forma del capitalismo che in qualche modo oggi vediamo trasformarsi. Vediamo in questa fase che per certi versi ci parla di transizione egemonica, ci parla di imperialismo e molto spesso anche ci parla di uno scontro tra Stati Uniti e Cina, e per leggere diciamo quelli che sono gli avvenimenti e insomma quello che accade quotidianamente in questa fase, quindi la lente della tecnologia e di come la tecnologia non solo sia messa al servizio della guerra, delle prospettive belliche in cui siamo immersi, ma anche come profondamente possa andare a trasformare il nostro presente e anche avere un ruolo all'interno di questa fase di crisi egemonica, se così la vogliamo definire, è un po' quello che ci interessa insomma andare ad approfondire, quindi capire il ruolo di quello che è il rapporto tra economia, guerra e tecnologia oggi sicuramente è un passo diciamo per andare in questa direzione. Io mi fermo qua, lascio la parola ai nostri ospiti che ancora ringrazio tutti voi per essere qui, e buon ascolto e buona partecipazione a questa festa.
1: Grazie Marti, buongiorno a tutti e tutti, anche io ringrazio Dario per il viaggio, la disponibilità a presentare il suo libro al Blackout Fest. Diciamo appunto che al di fuori della retorica, credo che il libro che ha scritto Dario sia rimasto molto attuale anche durante questi mesi, banalmente pensando agli ultimi eventi, in primis direi la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, che in qualche modo ci ha permesso di osservare quelle che sono le ultime applicazioni militari in un contesto di scontro tra medie e grandi potenze, che fortunatamente non è che qualcosa che succede tutti i giorni. Allo stesso tempo è molto attuale anche per quello che è successo ieri, ne avrete sentito tutti, no? Dal punto di vista finanziario, l'offerta pubblica iniziale di SpaceX, azienda di Elon Musk, che sicuramente al di là del personaggio, quelle che sono le sue imprese rappresentano sicuramente diciamo la sommatoria più visibile poi di questa compenetrazione tra big tech digitali, applicazioni avveniristiche per quanto riguarda la ricerca aerospaziale, e poi tutte le ricadute che ha anche nel comparto bellico. Per cui appunto diciamo questo libro di Dario, che credo tu abbia finito di scrivere alla fine del 2025, sta invecchiando discretamente bene rispetto a quello che è il dibattito pubblico attuale. Io oltre diciamo appunto, poi tra l'altro un'altra notizia molto attuale che mi suggeriva Dario prima è quella del blocco di modelli di Anthropic, un'altra grande azienda di intelligenza artificiale, appunto il blocco di due modelli di simulazione di intelligenza artificiale al di fuori degli Stati Uniti, notizia sempre di ieri, sempre per motivi diciamo appunto di tutela della sicurezza statunitense, per cui ecco diciamo l'incedere anche dell'informazione rende credo particolarmente interessante questo genere di dibattito. prima, diciamo, di interrogarti un po' sull'attualità, fare un passo indietro a partire dal titolo del libro, Imperialismo Digitale, perché secondo me appunto un merito di questo libro è che che questo credo sia un complimento, ha un'ottima natura divulgativa, cioè un libro che credo si presti alla lettura da parte di tutti e tutte, non bisogna essere dei grandi specialisti per approcciarsi a questo libro, e parlo ovviamente di aziende, se non anche di fenomeni con cui tutti quanti siamo a contatto, se non anche a diretta conoscenza. Quindi partire dal titolo, tu ricostruisci anche la letteratura, diciamo, di quello che cos'è stato, di che cosa rappresenta oggi l'imperialismo e perché in qualche modo lo metti insieme al digitale come nuovo paradigma tecnologico che di nuovo appunto abbiamo conosciuto direi ormai da 15 anni, soprattutto diciamo dell'avvento degli smartphone, del social networking per quanto riguarda la nostra vita quotidiana, e oggi iniziamo a vedere sempre di più i riscontri per quanto riguarda anche la dimensione bellica più esplicita. Quindi intanto, se ti va di partire dal mettere insieme il titolo del tuo libro.
2: Okay. Allora, intanto ci tengo anche a ringraziare molto Radio Blackout, chi organizza questa festa, per l'opportunità di presentare e discutere il libro in un contesto come questo, perché questo, diciamo, per chi lavora nell'università è un libro anomalo, proprio perché tenta di fare quello che normalmente si fa poco nell'accademia, cioè mettere insieme il lavoro di ricerca, l'approfondimento, l'uso di dati, l'uso di teorie con, come dire, il portare fuori dall'università e tentare di rendere patrimonio collettivo, ma anche tentare di far sì che, come dire, la produzione culturale riesca ad avere un impatto sulla realtà. E quindi, diciamo, un contesto come questo, dove le contraddizioni del capitalismo, della società in cui viviamo, sono patrimonio della consapevolezza comune, sono anche, come dire, oggetto di pratiche e di azione politica, penso che dal punto di vista di chi ha scritto questo libro e si trova appunto in una posizione che è a metà tra l'approfondimento accademico e il tentativo di far sì che questo abbia un senso, per me più ampio, più prezioso e quindi più politico, è un privilegio, diciamo, e quindi sono molto felice. Ringrazio ovviamente anche Dario, con cui abbiamo già molto discusso sia privatamente che in pubblico di questi temi anche prima di ora. Vengo alla domanda: perché imperialismo digitale? E già questa domanda, come dire, svela un'altra cosa che soprattutto chi appartiene alla mia disciplina, cioè all'analisi economica, agli economisti, fa sempre meno, anche in ragione di un processo di mercificazione, iperspecializzazione della ricerca e dell'università, che nel caso dell'economia ci ha portato ad essere, diciamo, degli ipertecnici concentrati sui modelli, concentrati su

fisiologicamente collegata al tema dell'imperialismo, perché in fondo le domande da cui io sono partito sono: che cosa spiega questa mastodontica, abnorme, ubiqua quantità di potere di queste grandi piattaforme che oramai pervadono, ci piaccia o meno, le nostre vite? E poi che cosa rende sempre più apparentemente ineluttabili i conflitti che abbiamo attorno e che rendono di nuovo le nostre vite sempre meno sopportabili? E allora soprattutto questa seconda domanda, e cioè perché la guerra, che da un certo punto di vista per persone che stanno in un luogo come questa una risposta la trova, però, come dire, possiamo andare alla ricerca di teoria per articolarla ancora di più, e soprattutto possiamo scoprire che autori come John Hobson e dopo di lui Hilferding, lo stesso Lenin, partendo da una lettura marxiana del capitalismo, della sua natura conflittuale, del conflitto che lo caratterizza in modo fondamentale, individuano le radici economiche della guerra, che nei primi anni del Novecento, un po' come oggi, in un contesto di isteria bellicista delle politiche, delle posizioni dei politici, della letteratura all'epoca. Pensiamo a oggi quanto si cerca di naturalizzare la guerra in tutti i modi, di renderla qualcosa di inevitabile e a cui ci dobbiamo abituare. Beh, è lo stesso che accadeva in quella fase, accadeva con la giustificazione del fatto che, come dire, la potenza nemica di turno era alle porte dell'invasione, dunque questo giustifica spesa militare e di nuovo accettazione della guerra e di tutte le sue conseguenze. Cosa fanno gli autori di quella che poi sarebbe diventata la teoria dell'imperialismo? Qualcosa che può sembrare banale, ma non lo è per niente se pensiamo al discorso dominante, e cioè individuare le radici materiali, economiche e quindi connesse alle contraddizioni capitalistiche della guerra stessa. Qual è il problema? Il problema è che il capitalismo genera concentrazioni di potere sempre più consistenti, monopoli o cartelli transnazionali, proprio come quelli che oggi chiamiamo società multinazionali, che diventano oggetto di attenzione specifica da parte di chi sviluppa questo tipo di teoria. Ma queste concentrazioni di potere generano contraddizioni, e cioè disuguaglianze, incapacità della domanda di garantire la realizzazione della produzione stessa e dunque i profitti, e quindi scontri sempre più accesi per il controllo dei mercati, delle rotte commerciali, delle materie prime che servono ad alimentare la produzione, che ovviamente in quell'epoca è una produzione diversa rispetto a quella che contraddistingue la nostra realtà odierna, ma che dà luogo a dei conflitti assolutamente simili a quelli che stiamo osservando. E dunque la guerra è causata dalle contraddizioni capitalistiche, ma diventa anche una risorsa per quelle stesse imprese oligopolistiche o monopolistiche che hanno bisogno spasmodico di preservare i loro margini di profitto, e in un contesto di incertezza globale, di diseguaglianze, di investimenti che si riducono sotto i colpi dell'incertezza o anche di contraddizioni, se pensiamo ad oggi, gli investimenti digitali rispetto a quelli manifatturieri della storia del Novecento producono molta meno occupazione, producono molta meno produzione collaterale rispetto a quella che un'automobile o una lavastoviglie poteva generare. Questo acuisce le contraddizioni che i teorici del capitalismo già individuano, e quindi rende la spesa militare, la guerra, quel che serve a farla, cioè le armi, i carri armati, gli aerei, oggi i droni, una risorsa sempre più rilevante per l'accumulazione dei profitti. Ma il capitalismo che osserviamo noi oggi ha una differenza, tra le altre, molto rilevante rispetto a quella che Hobson e, come dire, gli autori coevi tendono ad osservare, e cioè il fatto che le infrastrutture, le tecnologie, i dispositivi digitali sono strumenti essenziali per l'attività economica, per la sopravvivenza economica delle imprese, per la stragrande maggioranza dei servizi pubblici che vengono erogati, per alimentare il consumo, per organizzare la produzione. E dunque chi controlla infrastrutture, conoscenze e tecnologie critiche ha un ruolo, ha una posizione, ha un potere che si somma alla scala del potere economico che per esempio possiamo osservare nelle big tech. Veniva menzionata prima da Dario la quotazione di SpaceX. SpaceX ha una quotazione oggi, dopo aver essere stata messa sul mercato, che è già più consistente del PIL italiano nel suo complesso. Per dare

0: un ordine di misura anche del rapporto tra capitale e Stato, per come siamo stati abituati a concepirlo. Se noi sommiamo la capitalizzazione dei Microsoft, Apple, Google, Amazon, arriviamo a qualcosa di vicino al PIL dell'intera Unione Europea. Perché questo è rilevante? È rilevante per avere in mente non solo gli ordini di grandezza, ma cosa questo significa dal punto di vista dei rapporti anche di carattere politico tra Stato e mercato, con tutto ciò che questo determina. Ma gli elementi, diciamo così, inediti, che quindi giustificano l'associazione della parola digitale al termine imperialismo, sono legati al fatto che il digitale ha una natura peculiare, e cioè chi controlla la componente fisica, quindi data center, quindi cavi sottomarini, quindi infrastrutture cloud, e ovviamente la parte immateriale, brevetti, conoscenze, è in grado di esercitare un controllo sull'economia a 360 gradi, ma anche su tutti gli altri gangli della società, in modo molto più efficace, molto più ramificato, con una dinamica che cresce esponenzialmente e richiede delle risorse relativamente più contenute, se comparate appunto ai grandi monopoli del Novecento, che danno luogo a tutta una serie di conseguenze inedite. Per esempio, per quanto riguarda il rapporto di nuovo tra Stato e impresa, perché sebbene noi siamo stati abituati a osservare monopoli che attraverso il lobbying, attraverso anche, come dire, la presenza dominante in settori critici, sono in grado di catturare lo Stato e piegare le politiche agli interessi di specifiche imprese. D'altronde Marx e Engels parlano del Parlamento come comitato d'affari della borghesia, e in qualche modo l'idea è questa qui. Ma quel che osserviamo oggi è che chi controlla i nuovi media, penso ai social, pensiamo al fatto che oggi, quando viene approvata una norma brutale di uno dei tanti governi di destra che popolano questo continente, il primo luogo dove quella norma viene annunciata non è un luogo formale, ufficiale, pubblico, o anche un media tradizionale comunque caratterizzato, diciamo così, da degli equilibri relativamente comprensibili e gestibili, ma in luoghi come sono per l'appunto i social media, dove vi è un totale controllo da parte di uno o pochi soggetti privati che stabiliscono quale informazione prevale, quale vive, quale muore, quale è l'ordine di priorità. Questo ci parla per l'appunto di uno sbilanciamento e di una relazione di tipo nuovo, che nel libro io definisco come relazione di mutua dipendenza, perché senz'altro lo Stato non può fare praticamente nulla né nella sfera civile né in quella militare della repressione, del controllo sociale, senza avvalersi delle infrastrutture, delle conoscenze e dei dispositivi forniti da queste imprese. In aggiunta a questo, come detto, il controllo non solo dei social media, ma anche di fatto di delle basi di consenso implicite. Pensate quando TikTok è stata di fatto bannata negli Stati Uniti, o minacciata di venire bannata completamente. Ci sono state migliaia di persone che sono andate fuori al Congresso degli Stati Uniti a protestare, anche perché quella piattaforma, oltre a essere qualcosa da cui purtroppo milioni di persone sono dipendenti con tutte le conseguenze cognitive e psicologiche del caso, è anche una forma di, diciamo, integrazione del reddito o di accumulazione di reddito a cui molte persone sono attaccate. E questo in qualche modo è uno strumento azionabile nel rapporto con lo Stato da parte dell'impresa. Dall'altro lato della medaglia però c'è la dipendenza delle grandi imprese digitali, delle big tech se vogliamo, nei confronti dello Stato. Perché c'è una dipendenza? Beh, innanzitutto perché il modello operativo che consente a queste imprese di accumulare i profitti nel modo in cui vediamo, di controllare di fatto i mercati e quindi di estrarre valore, pensiamo ad Amazon che impone le sue condizioni, oltre a sorvegliare, a manipolare i comportamenti, ma impone le sue condizioni alle imprese che usano quel mercato per vendere i loro beni, e attraverso tariffe, servizi imposti, estrae continuamente delle rendite. Ecco, per fare tutto questo, l'accesso, il controllo e la manipolazione dei dati è un passaggio indispensabile ed essenziale per continuare a operare e crescere nel modo in cui queste imprese fanno. Beh, questo è possibile nella misura in cui le norme o l'assenza di norme e quindi il perpetuarsi della deregolamentazione e, come dire, la possibilità di colonizzare spazi che potrebbero non essere privati, ma lo sono, è qualcosa che richiede a queste imprese un'alleanza, come vediamo oggi negli Stati Uniti, ma lo stesso è in Cina, con la controparte governativa. Non è solo questa la ragione, perché se guardiamo a quel che è successo, per esempio, nel recente contrasto tra l'amministrazione Trump, l'Unione Europea e il Canada, cosa è successo? Nel momento in cui l'Unione Europea ha tentato di sanzionare in modo un po' più energico le big tech statunitensi, da cui, tra l'altro, come dire, l'economia europea è completamente dipendente, immediatamente dopo, per bocca del Presidente degli Stati Uniti, sono stati minacciati dazi più elevati rispetto a quelli approvati solo qualche settimana prima durante l'incontro ufficiale con la Presidente della Commissione Europea. E la ragione per cui Trump ha minacciato questo è stato esattamente un trattamento che non gli era piaciuto nei confronti delle grandi imprese tecnologiche statunitensi. E la stessa cosa è successa con il Canada. Quindi la relazione col governo come elemento strumentale all'espansione, alla penetrazione nei mercati internazionali o al preservare quel tipo di controllo e presa sugli stessi mercati. L'ultimo elemento riguarda il fatto che se la crescita della concentrazione di potere, le contraddizioni da cui siamo partiti, generano guerra, come abbiamo detto, allo stesso tempo la guerra diventa linfa vitale per i profitti di questi oligopoli. E quindi un bilancio, come negli Stati Uniti, quello del Dipartimento della Guerra, per come è stato rinominato qualche mese fa, che è il più grande dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, diventa una torta fondamentale per le big tech. Ed è una torta che è fondamentale anche perché la guerra si digitalizza in modo sempre più evidente e quindi una parte sempre più consistente di questa spesa va a vantaggio dei profitti di queste imprese. E quindi si crea una crisi perversa, mortifera, tra guerra che viene favorita dagli stessi processi di concentrazione di potere, che dall'altro lato vogliono dire diseguaglianze, sfruttamento del lavoro, frammentazione della società, impoverimento e indebolimento dei sistemi democratici, e dall'altro la guerra che comincia a avere dei fautori formidabili e miliardari. Oggi Musk è probabilmente l'individuo con risorse personali più grandi forse dai tempi, non lo so, dell'Ancien Régime o di epoche diverse rispetto a quella che stiamo vivendo, che ovviamente hanno nella guerra e nel caso di Musk dell'uso privato, poi su questo ci arriveremo, di risorse che hanno a che fare con lo spazio, quindi con un dominio che anche ai tempi del complesso militare industriale, anche ai tempi della guerra fredda, era strettamente appannaggio del pubblico sul piano della conoscenza, dell'innovazione, del controllo delle infrastrutture chiave. Oggi c'è stato un ribaltamento e SpaceX di Musk è un po' l'emblema di questo ribaltamento, e che drammaticamente e in modo molto inquietante vede, come dire, nella guerra e nella sua continuazione e negli interessi economici che a questa si agganciano, un elemento drammaticamente promosso da questi soggetti.
1: Grazie Dario, ti terrei su quest'ultimo punto, perché io credo appunto che un aspetto interessante è il salto di qualità che fai nell'argomentare la trasformazione del vecchio complesso militare industriale in complesso militare digitale. Di nuovo l'attualità credo che ci viene in aiuto, perché l'Iran, che ovviamente in questo caso non ha nessun problema a denunciare quelli che sono i suoi obiettivi militari in Medio Oriente, in particolare nella sponda opposta del Golfo Persico, ha individuato nei data center di Amazon, di SpaceX, Microsoft, come ovviamente obiettivi militari da colpire, anche se magari in termini immediati un data center non sembrerebbe chiaramente una base militare statunitense, un porto di flotta e quant'altro. Quindi ti terrei su questo, su come in qualche modo poi queste grandi imprese non solo partecipano con le commesse militari, ma poi le stesse infrastrutture, le stesse aziende, stessi posti di lavoro in qualche modo diventano poi obiettivi sensibili in un teatro di guerra discretamente efferato appunto tra una media potenza come l'Iran e Stati Uniti e Israele.
0: Sì, anche qui diciamo è molto importante, io penso, usare la storia come uno dei grimaldelli che ci aiuta un po' a districarci nella complessità del reale, a capire cosa succede. E di nuovo c'è anche l'elemento dell'ambivalenza che è ricorrente e che è utile secondo me per cercare di capire qualcosa in più. Il primo a parlare di complesso militare industriale è per l'appunto Eisenhower, che facendo il discorso di commiato alla fine della sua presidenza denuncia il fatto che gli oligopoli dei produttori di armi che lui stesso aveva contribuito ad alimentare cominciano a preoccuparlo, diciamo così, per la capacità che hanno di influenzare le politiche economiche, il governo più in generale, e quindi di come dire, ridurre il grado di autonomia che si suppone la politica debba avere rispetto, diciamo, in quel caso alle grandi imprese. Qual è l'assetto che caratterizza quella fase e cosa c'è di simile e cosa c'è di diverso? Beh, l'assetto che caratterizza quella fase è senz'altro un assetto dove, a partire dallo shock Sputnik, cioè il fatto che a un certo punto gli Stati Uniti si vedono volare sopra la testa un satellite sovietico che di fatto dimostra che stanno 7, 8, 10 anni indietro dal punto di vista delle tecnologie aerospaziali, e questo alimenta una diciamo nuova fase di spesa pubblica per la ricerca e sviluppo, per tentare di ridurre questo gap, anzi di cercare di passare davanti al nemico rispetto ovviamente alle tecnologie aerospaziali, a quelle nucleari e all'elettronica, che è necessaria già in quella fase per tutte queste attività. Qual è però la caratteristica soprattutto del dominio della ricerca e all'interno di questo del rapporto tra Stato e impresa? Beh, la caratteristica è che una buona parte della ricerca, un controllo soprattutto della ricerca di base e della sua direzione e il coordinamento della gran parte dei progetti più importanti, pluriennali, più ambiziosi, come quello che porterà alla realizzazione di Internet, tra l'altro, che, come dire, hanno come orizzonte quello di realizzare innovazioni che noi in gergo chiamiamo radicali e che quando le si comincia a concepire non si sa ancora che forma hanno, e che quindi richiedono soggetti con capacità di spesa, ma soprattutto con capacità di pianificazione e di sopportare perdite, che solitamente non sono soggetti privati, ed è per questo che è solitamente il pubblico, e che in particolare nella storia del sistema nazionale dell'innovazione americano vede lo Stato giocare questo ruolo. Allora, cosa accade con Internet e poi con gli sviluppi che ci portano dove siamo oggi? Beh, quello che accade negli anni 90, quando è crollata l'Unione Sovietica, è finita la Guerra Fredda con che cosa questo significhi, sta per aprirsi una fase di globalizzazione e finanziarizzazione neoliberista che da un punto di vista ideologico, noi lo sappiamo bene, viene narrata come la possibilità di reificare globalmente i benefici del mercato, diffondere in modo orizzontale opportunità economiche, anche e soprattutto grazie all'accesso che Internet avrebbe garantito liberamente a grandi masse di informazione, e tutto ciò in realtà si tradurrà, come sappiamo, in concentrazione di potere economico, diseguaglianze e innanzitutto in una prima fase nuova primazia finanziaria e tecnologica degli Stati Uniti, e poi nello scontro bipolare che stiamo osservando oggi. Ma il momento degli anni 90 è decisivo per capire cosa c'è di diverso oggi e cosa c'è di diverso rispetto al complesso militare industriale, perché negli anni 90 negli Stati Uniti succedono alcune cose fondamentali per il nostro oggi, cioè una rete, quella Internet, concepita inizialmente prima per scopi militari, poi dopo il disaccoppiamento per scopi, diciamo così, accademici e di ricerca, e che per legge non poteva essere usata per fini commerciali, viene trasformata in uno spazio libero, colonizzabile da un punto di vista capitalistico, all'interno del quale vi è un trasferimento tecnologico dal pubblico al privato a costo zero nelle mani di una manciata di imprese. Ci sarà anche un po' di competizione tra imprese quasi tutte provenienti dalla Silicon Valley all'inizio, quelle che oggi chiamiamo Big Tech, che di fatto avranno l'opportunità di acquisire e sviluppare un vantaggio tecnologico competitivo che le porterà a essere, come dire, le entità sistemico-infrastrutturali a volte indistinguibili da uno Stato di cui stiamo parlando oggi. Ma perché sono importanti gli anni 90? Perché quella è la fase della hubris statunitense, la fase in cui Fukuyama, il filosofo americano, ci parla di fine della storia, come dire, c'è un'ineluttabilità di questo capitalismo globalizzato guidato dai supposti principi liberali occidentali di cui gli Stati Uniti sarebbero i garanti, che non potrà far altro che crescere, diffondersi e produrre le sue meraviglie in giro per il mondo. Questa è una fase dove l'ideologia che spinge l'espansione capitalistica e anche la crescita delle big tech è un'ideologia che con tutto ha a che fare meno che con il complesso militare industriale, meno che con la relazione con la spesa militare, la ricerca militare, la crasi tra grande imprese e Stato. Anzi, i Zuckerberg, i Jobs, i Bezos in quella fase si propongono come degli alfieri di un capitalismo di tipo assolutamente nuovo, lontano dallo Stato, rispetto al quale bisogna ringraziare i giovani inventori squattrinati che da un garage vicino Stanford hanno inventato internet, e senza di loro non ci sarebbe stato. Ovviamente non è vero nulla di tutto ciò, però, come dire, quella ricucinatura dell'ideologia anche un po' hacker che viene utilizzata da le big tech della prima fase per proporre una sorta di anarcocapitalismo a cui ci si sarebbe dovuti affidare in attraverso anche deregolamentazione, privatizzazioni e riduzione molto consistente del ruolo dello Stato nell'economia, è ciò che in realtà pone le basi per un'accumulazione di potere economico e tecnologico, un'acquisizione di un ruolo infrastrutturale di una manciata di soggetti privati che non ha precedenti nella storia. Ma questo è un momento dove, per l'appunto, il militare sembra essere relativamente in ombra. Dico sembra e dico in ombra perché in realtà, da quello che ci siamo appena detti, si capisce che in realtà c'è un cordone ombelicale, c'è un legame originario. Queste tecnologie, quel trasferimento tecnologico, le opportunità che poi porteranno queste imprese a dominare i mercati globali vengono anche e soprattutto da un sistema nazionale dell'innovazione, da dei soggetti che sono militari, legati all'intelligence e legato a triplo filo con questi domini dell'amministrazione pubblica e della società americana. Allora, torri gemelle, guerra in Iraq e prime grandi difficoltà dell'esercito statunitense, qual è il tentativo di soluzione che viene provata dagli Stati Uniti per riprendere in mano la globalizzazione, che si comincia a rivelare, come dire, più complicata da gestire quando ti piovono degli aerei sulle torri gemelle, quando ti accorgi che non sei in grado di tenere così bene sotto controllo le informazioni legate alle transazioni finanziarie o alle comunicazioni, o quando in Iraq e poi in Afghanistan capisci che la guerra ibrida, la guerriglia che ti viene portata addosso, non hai gli strumenti per contrastarla efficacemente. A chi si va a bussare, come ai tempi della guerra in Vietnam si va a bussare all'IBM per il progetto Igloo White, in Iraq, poi in Afghanistan e poi lo vediamo oggi, si va a bussare alle porte della Silicon Valley, che nel frattempo con Google, con Amazon, con Microsoft hanno sviluppato delle tecnologie, delle applicazioni e delle competenze che sono eccezionali per manipolare i nostri dati, sorvegliarsi, indurci a comprare cose di cui non abbiamo bisogno, suggerirci quello a cui forse abbiamo pensato il giorno prima, di cui abbiamo parlato e che è stato ascoltato da qualche sensore da qualche parte. Beh, si scoprirà che tutto ciò, associato a processi di digitalizzazione della guerra e automazione, pensiamo oggi ai droni e a come vengono utilizzati, danno luogo a una nuova convergenza e gradualmente al fatto che le big tech, come dire, prima con i sandali infradito, le camicie hawaiane della Silicon Valley e la proposizione di alfieri di un capitalismo di tipo nuovo, gradualmente, prima in privato e oggi assolutamente in pubblico, si cominciano a mettere l'elmetto, anche perché, come ci dicevamo prima, la spesa militare diventa sempre più essenziale per loro. Cosa cambia però, e quindi vengo concludendo all'aspetto più specifico che credo stesse dentro la tua domanda, Dario, per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda il rapporto tra pubblico e privato, cioè tra pubblico militare e privato per quanto riguarda la ricerca, l'innovazione e il ruolo dell'impresa? Beh, cambiano una serie di cose rilevanti. Primo, fino a gli anni 80-90 il trasferimento tecnologico, soprattutto delle innovazioni più radicali, tende ad essere dal pubblico al privato, o comunque c'è un ruolo del pubblico molto rilevante per la generazione di innovazioni che poi, adattate, aggiustate, possono essere trasferite nel dominio civile per le più svariate applicazioni e per garantire i profitti delle imprese che beneficiano di questo trasferimento. Cosa succede con il digitale? Con il digitale succede che non solo la rapidità dell'innovazione cresce esponenzialmente e la sua dipendenza dal sentiero, cioè dipendenza dalle competenze e dalle capacità di chi ha innovato fino a quel momento, diventa sempre più rilevante, ma soprattutto diventa sempre più rilevante il soggetto di agenti centrali, le grandi piattaforme, le piattaforme che controllano gli ecosistemi dell'innovazione, cioè quei contesti, soprattutto nell'elettronica e nell'informatica, dove per innovare, penso al software ma penso anche all'hardware, ci si avvale di strumenti che sono di proprietà, forniti da soggetti che hanno un ruolo centrale da un punto di vista tecnologico e finanziario, e queste sono le big tech. Ma questo significa anche che le innovazioni che così rapidamente vengono generate sono sempre più spesso innovazioni concepite per il dominio civile. Pensa a tutte le innovazioni, per esempio, nel campo dell'intelligenza artificiale legate al riconoscimento delle immagini, pensate al riconoscimento facciale, dei suoni, interpretazione dei testi, che ovviamente, se opportunamente adattate e ridisegnate, possono diventare estremamente utili e interessanti per applicazioni di carattere militare. Allora, questo determina un nuovo equilibrio nel rapporto tra Stato e capitale, nella misura in cui ci sono dei soggetti, le big tech per l'appunto, che non solo dominano la frontiera tecnologica, ma hanno la posizione e la capacità di monitorare, gestire e sviluppare quelle innovazioni che sempre più spesso sono trasferite dal civile al militare o hanno una natura intrinsecamente duale. Abbiamo imparato a usare con frequenza questo concetto con il genocidio di Gaza e con l'uso che di tecnologie duali e di strumenti digitali si è fatto e si continua a fare, ma questo è un elemento, come dire, relativamente nuovo nel rapporto che c'è tra Stato, apparato militare e imprese private, e che quindi mi porta a dire: non siamo di fronte più a un complesso militare industriale per come ci veniva descritto da Eisenhower, ma un complesso militare digitale. E l'opportunità di cambiare marginalmente il nome è legato proprio alla volontà di mettere in evidenza questo tipo di caratteristiche. Non è l'unica cosa che cambia, perché le big tech, che sono per l'appunto ubique nelle nostre vite, senza il cloud di Amazon Web Service probabilmente oggi si fermerebbe il 60% delle imprese che operano in questo paese o in tanti paesi europei, ma queste stesse imprese partecipano attivamente ai conflitti, forniscono il cloud, l'intelligenza artificiale, i sistemi di contrasto ai cyberattacchi, i sistemi satellitari ad orbita bassa come quelli di Starlink, che consentono in Ucraina, ad esempio, all'esercito ucraino di operare, ma che quindi danno luogo a un'altra discontinuità, e cioè al fatto che noi abbiamo tra lo Stato e il suo apparato militare e queste imprese sul campo di battaglia, ma anche nelle attività correntemente condotte dalla difesa e dall'intelligence, un rapporto che è sempre più come quello tra padrone di casa e affittuario. Cioè, queste tecnologie vengono fornite con lo stesso modello a sottoscrizione che ci viene fornito quando usiamo il pacchetto Office, per capirci, che è qualcosa di assolutamente rilevante, perché vuol dire che il soggetto privato rimane proprietario della conoscenza, della tecnologia, dell'infrastruttura che viene fornita, ha accesso e, è proprietario anche dei dati che si muovono all'interno di quella infrastruttura. Attraverso l'accesso ai dati rafforza e potenzia l'efficacia degli strumenti che fornisce, penso agli algoritmi di intelligenza artificiale, e soprattutto continua ad accumulare conoscenze che definiamo idiosincratiche, cioè che gli appartengono strettamente perché sono legate all'attività che compie e alle specifiche tecnologie che sviluppa, e questo ovviamente rafforza ulteriormente la posizione di questi soggetti. E a ciò si aggiunge un ultimo elemento, che è altrettanto disturbante, perché se da un lato questo appunto ci parla della natura anche tecnologica del digitale, a come questo contribuisce a modificare il rapporto tra Stato e impresa, c'è un altro tema: il fornire intelligenza artificiale, armi autonome, sistemi di supporto alle decisioni in contesti come la Palestina, come l'Iran, come il Venezuela, vuol dire per Anthropic, per Amazon, per Microsoft avere un'opportunità impagabile per raffinare, sperimentare e sviluppare nuove applicazioni in contesti privi di qualunque barriera, privi di qualunque vincolo, dove si possono uccidere quanti bambini si vogliono come effetto collaterale per sviluppare un algoritmo che poi sarà magari il più efficiente sul mercato, con cui a chi vada a fare concorrenza cerco di andare evidentemente a fare concorrenza alla Cina o mantenere il resto del pianeta, Europa compresa, in una situazione di continua subordinazione. Quindi questi mi sembrano, diciamo, gli elementi di differenza importanti da mettere in evidenza.
1: No, su questo aggiungo che appunto tu nel libro, ovviamente no, c'è il sottotitolo Economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell'AI, cioè tu nel libro ti concentri su Gaza chiaramente, sul conflitto in Ucraina, il conflitto con l'Iran era all'orizzonte ma scoppia dopo, diciamo, sentendo di parlare, no, un elemento cioè adesso senza fare grosse analisi sul quadro quotidiano dello scontro tra Iran e Stati Uniti, però tutto sommato l'Iran innanzitutto ha dimostrato una capacità tecnologica endogena di un certo livello, almeno nel produrre una guerra asimmetrica, perché di nuovo, cioè, senza lanciarsi in grossi proclami, però tutto sommato ancora oggi, no, la capacità di chiudere lo stretto di Hormuz, la capacità in qualche modo di andare a chiudere aeroporti globali fondamentali, che sono quelli che riguardano la penisola arabica, centri del turismo globale come Dubai, Abu Dhabi, in qualche modo tutto questo strapotere statunitense, le big tech, annessa ricerca e sviluppo in Israele, tutto sommato poi si va a scontrare con la guerra, nemmeno boots on the ground, perché appunto non è avvenuto quello, però comunque c'è stata la capacità da parte appunto della media potenza di respingere l'attacco al mittente nonostante tutto lo strapotere tecnologico digitale che descrive. Però appunto questa non è una domanda, era solo in qualche modo un elemento che mi faceva venire in mente, poi ovviamente se vuoi la riprendi. Andrei avanti con il libro e poi magari passerei la parola al pubblico con quello che, diciamo, da parte mia è stato lo sforzo che hai fatto, che maggiormente ho gradito e che però credo sia stato utile alle persone che ti hanno letto, ossia introdurre nel panorama la Cina e descrivere quello che è il complesso militare digitale cinese. Io direi appunto non hai dato grosse notizie, credo, ai lettori rispetto al fatto che oggi la Cina ha dei grossi player nel contesto digitale. Credo che anche se la maggior parte di noi non usa quotidianamente piattaforme digitali cinesi, siamo tutti consapevoli che aziende come Alibaba, come WeChat, Tencent sono appunto grossissimi player che ovviamente innanzitutto stanno iniziando ad andare fuori dalla Cina, ma che nella Cina hanno un mercato di 1.400.000.000 di persone, quindi anche una scala, una capacità di accumulare big data notevole. E quindi tu ti sei approcciato appunto anche con non poche difficoltà all'argomento del complesso militare digitale cinese, che ovviamente intravedi come non solo oggi come concorrente, ma in quello scenario triste, ma che sembra in parte inevitabile, di futuro scontro tra le due grandi potenze e di conseguenza tra i loro due apparati digitali, e fai una ricostruzione appunto anche per quanto possibile raffinata rispetto alle commesse militari che queste big tech cinesi e appunto, no, questa dialettica che si è venuta a creare tra il partito Stato e la Cina. Prima di ridarti la parola, appunto, un passaggio che Dario ricorda nel libro, che mi sento di condividere con voi perché secondo me è abbastanza emblematico, una di quelle che tu chiami, no, segnature del libro, è questo incontro tra Ren Zhengfei, che è il fondatore di Huawei, che conosciamo tutti perché produce telefonini, ma è una grandissima azienda soprattutto di telecomunicazioni, oggi poi è nella frontiera della ricerca e sviluppo, che incontra Jiang Zemin, che è il presidente segretario del partito negli anni 90, e c'è questo scambio emblematico dove appunto il fondatore Huawei dice a Jiang Zemin: un paese che non ha, diciamo, fondamentalmente tecnologie di commutazione nel futuro sarà come non avere un esercito. Di nuovo, io quando ho letto il libro, io la frase già la conoscevo, no? E pensi all'Europa che non ha nessuna tecnologia di questo tipo in grado di competere con gli Stati Uniti, tra virgolette, e noi sentiamo parlare, no, di riarmo, stesso da Giorgia Meloni, di riarmo come forma di emancipazione a volte da parte di una certa destra rispetto allo strapotere statunitense, quando invece appunto oggi, come tu ricordavi prima, c'è una subordinazione totale rispetto a quelle che sono le big tech statunitensi, proprio in quelle che dovrebbero essere infrastrutture pubbliche che appunto pervadono la nostra vita a 360 gradi, penso agli ospedali, banalmente a tutte le informazioni che riguardano la sfera della medicina. Questo per appunto portarti sul terreno Stati Uniti e Cina, anche un po' quello che sei riuscito a indagare sulla Cina, come l'hai inquadrato e se io ti ho forzato troppo rispetto a questo scontro che sembra in qualche modo inevitabile anche attraverso questi complessi militari digitali.
0: No, no, grazie. Allora, prima di entrare nel tema cinese, qualche parola di commento a quello che dicevi prima, che penso sia molto importante, perché ovviamente un obiettivo del libro è mettere al centro e quindi porre enfasi sulla rilevanza che io penso questa crasi tra grandi imprese digitali, apparato militare, nuovo rapporto, se vogliamo, tra Stato e capitale ha per definire la fase capitalistica all'interno della quale viviamo. Quindi questo ovviamente è, altrimenti non avrei scritto un libro su questo, un elemento secondo me decisivo e che è importante comprendere. Allo stesso tempo l'economia globale e il sistema delle relazioni è un sistema di relazioni altamente complesso, dove il digitale, per dirne una, è un settore fortemente energivoro, come sappiamo, e quindi dove il controllo dell'energia, siano esse le fonti rinnovabili, dove la Cina ha un dominio che non è scollegato, e l'aver acquisito questo dominio è qualcosa che strategicamente non è scollegato da quello di cui stiamo parlando, ma dove ovviamente il carbone, il petrolio e come dire, il controllo di aree e di rotte come quelle che oggi sono interessate dai conflitti che osserviamo tutti i giorni sono aspetti centrali, sono aspetti collegati a quello di cui stiamo parlando, che ci parlano di un contesto di interdipendenze, di quelli che nella letteratura anche di relazioni internazionali si chiamano nodi critici o choke points, cioè dei punti che possono essere delle aree geografiche, delle filiere, delle particolari infrastrutture che possono essere usate in modo coercitivo, come adesso l'Iran sta facendo, ovviamente non da solo, perché sullo sfondo c'è lo scontro di cui stiamo parlando, quindi lo scontro tra poli e tra complessi militari digitali. L'Iran, per quanto non bisogna, come dire, né rappresentare le cose in modo deterministico, né tantomeno tracciare delle linee che possiamo credere in modo univoco e assolutamente persistente distinguano chi sta di qua e chi sta di là, ma senz'altro, come dire, in questo momento pertiene a una sfera di influenza, a un'area di interazione che ha molto a che fare con la capacità economica, finanziaria, militare e tecnologica della Cina. Quindi quello che sta succedendo in Iran ci parla della guerra a pezzi, della guerra per procura, del manifestarsi di questo scontro anche, come dire, in luoghi disparati, diciamo così, ma ci parla anche di quella natura complessa, interdipendente del sistema economico, delle relazioni tra settori, filiere, che ci fanno capire per l'appunto che per quanto il digitale sia essenziale, decisivo e quindi merita una discussione come quella che stiamo facendo, ciò non significa che, come dire, gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita siano irrilevanti dal punto di vista dei rapporti di potere, degli equilibri e quindi di quel che può avvenire anche dal punto di vista dell'evoluzione dello scontro e dei rapporti gerarchici tra le parti in campo. Venendo alla Cina, allora, il caso cinese ovviamente è assolutamente importante e anche direi molto affascinante da studiare e comprendere, proprio perché se lo si studia, lo si cerca di comprendere con quelle lenti che sono le lenti che deliberatamente la nostra accademia mainstream, penso soprattutto al mio settore scientifico, ha abbandonato, e quindi se si usano le lenti che sono della teoria economica ma anche della storia delle istituzioni, della storia delle relazioni internazionali, beh, si comprende che la Cina in fondo è la nemesi di quella hubris capitalistica occidentale, statunitense in particolare, che nelle prime fasi della globalizzazione ritiene che, per l'appunto, grazie alla primazia tecnologica, grazie al controllo delle norme, degli standard, delle istituzioni internazionali che sono militarmente, anche più o meno metaforicamente, controllate dagli Stati Uniti, in quella fase fanno pensare, beh sì, noi sfrutteremo il fatto che un mercato di 1,5 miliardi di persone viene inglobato all'interno del meccanismo di accumulazione globale, sfrutteremo a vantaggio delle nostre multinazionali il fatto che vendiamo lì i beni ad alta tecnologia che questi non saranno mai in grado di produrre autonomamente se non imitandoci in malo modo, perché poi è questa la narrazione che anche in ambito scientifico, nei dibattiti di più alto livello, viene promanata. Possiamo sfruttare il fatto che, delocalizzando la produzione in Cina o negli altri paesi dell'area asiatica, beneficiamo del fatto che il costo del lavoro è 100-200 volte più basso e non ci sono molte delle norme e delle regolamentazioni che ci sono qui, e quindi avremo tanti benefici in termini di extra profitti, che ovviamente poi vanno nei paradisi fiscali, quindi non è qualcosa che ha nulla a che fare con il benessere della collettività, ma è qualcosa che senz'altro ha guidato le scelte di politica internazionale e l'evoluzione di quella fase lì. Qual è il problema? Il problema è che la Cina ha cominciato un piano di politica commerciale, industriale, dell'innovazione e diciamo una strategia di relazioni con l'esterno, a partire da Deng Xiaoping, quindi a partire dalla cambio nella traiettoria evolutiva che il sistema economico e politico cinese ha cominciato ad avere a partire dagli anni Ottanta, l'ha fatto pianificando nel lungo periodo e avendo l'idea di, da un lato, aprirsi ai capitali internazionali che sono entrati enormemente, ma dall'altro condizionare questa apertura alla possibilità di apprendere, di favorire il trasferimento tecnologico, di imporre la partecipazione di imprese locali alla realizzazione di attività anche nei settori a medio ad alta tecnologia, e parallelamente ha fatto politiche industriali trasversali massicce volte a potenziare la capacità produttiva in settori nevralgici, a partire da quello dell'energia e oggi delle energie rinnovabili. Io sono stato qualche mese fa in Cina e il grado di diffusione delle macchine elettriche e di qualunque altra tecnologia che ha a che fare con le energie rinnovabili è impressionante se guardato dal punto di vista europeo, soprattutto di un paese come l'Italia. Ma l'altro elemento che il Partito Comunista Cinese ha individuato come decisivo per perseguire quegli obiettivi che già negli anni Ottanta erano scritti, cioè colmare il divario tecnologico con l'Occidente e usare questa capacità di colmare il divario tecnologico per sanare l'onta e l'umiliazione storica che dalle guerre dell'oppio in poi la Cina ha vissuto nel contesto internazionale. Quindi acquisire una primazia economica e tecnologica che vede nel ruolo della tecnologia un elemento essenziale e cruciale, e che però è iscritto in una strategia politica e soprattutto di politica industriale molto molto precisa. E per farlo, quello che si fa è stimolare la nascita di un ecosistema digitale, di delle piattaforme locali. Alibaba è l'esempio paradigmatico da questo punto di vista, che vengono lasciate libere di crescere, di espandersi, di operare come imprese capitalistiche private a tutti gli effetti, a cui vengono rimosse moltissimi dei vincoli che noi possiamo immaginare. Questo consente loro di espandersi e di crescere in modo assolutamente consistente, e di acquisire in molti casi una dimensione sistemica che è anche superiore a quella delle controparti americane, se guardiamo per esempio Alibaba. Ma ovviamente tutto ciò avviene all'interno di un contesto dove la capacità di controllo e di pianificazione del partito e del governo rimane molto salda. E quindi, se da un lato è vero che queste imprese partecipano a un complesso militare digitale, perché senza di loro il partito non avrebbe le capacità e le tecnologie digitali che consentono alla Cina l'ultima parata a Piazza Tiananmen in occasione della vittoria sul Giappone, ha mostrato delle armi digitali e dei robot che hanno impressionato gli Stati Uniti e ha avuto un effetto molto simile allo Sputnik Shock di cui abbiamo parlato prima. Senza Alibaba, senza Tencent, senza Huawei, di cui Dario parlava prima, di certo DeepSeek, quindi tutta la filiera dell'intelligenza artificiale, ma BYD, quindi tutte le imprese dell'elettrico che è assolutamente integrato e funzionale a tutto questo, il partito e il governo non avrebbe la capacità di essere una minaccia quale è e quale è percepita dalla leadership statunitense. Cosa c'è però pure lì di diverso? Io nel libro cerco proprio di documentare anche empiricamente le similitudini, quindi le porte girevoli che noi vediamo negli Stati Uniti con i CEO, l'abbiamo visto con Musk quando è iniziata l'amministrazione Trump, delle scene abnormi, come dire, che però testimoniano nient'altro che la reificazione di quello che qui dentro teoricamente io chiamo complesso militare digitale. Ma in Cina, se andiamo a vedere, i CEO delle big tech locali stanno in gangli di vertice del partito finalizzati a definire le politiche industriali dell'innovazione, le norme sull'intelligenza artificiale, eccetera eccetera. Quindi molte similitudini ma anche delle differenze, e differenze che ovviamente riguardano il fatto che come dire, il contesto politico istituzionale, il ruolo del partito e la capacità del partito di utilizzare strumenti come la partecipazione diretta in queste imprese, come la presenza di soggetti del partito all'interno degli organi di queste imprese stesse, come strumenti coercitivi e di sanzione che, come nel caso di Alibaba, consentono al Partito Comunista Cinese, non senza contraddizioni, perché, come dire, non bisogna nemmeno interpretare il contesto cinese come un contesto dove il partito ha un controllo assoluto ed è in grado di subordinare in modo integrale senza problemi le imprese locali alle sue necessità o ai suoi obiettivi strategici, perché ovviamente anche le imprese cinesi hanno interesse a internazionalizzarsi, possono voler avere rapporti con mercati e governi che in quel momento il partito preferirebbe, come dire, non favorire, quindi le occasioni di contrasto sono molteplici. È vero però che il tipo di rapporto tra Stato e capitale e la capacità di controllo e coercizione, che anche nel libro è documentata, come dire, portando vari casi, quelli di Baidu e di Alibaba, è assolutamente significativa. Quello che sarà importante, e su questo è importante che Dario continui i lavori che fa e la ricerca preziosa che porta avanti anche sul fronte del lavoro, perché noi oggi stiamo parlando della dimensione che lega potere economico, tecnologico e guerra, quindi una dimensione, diciamo, un po' più ampia, globale, strutturale, che è decisiva, ma ovviamente come dire, l'altro lato della medaglia rispetto a tutto ciò è lo sfruttamento, sono le conseguenze sulla società, sui lavoratori, soprattutto sui soggetti più vulnerabili, ed è vero da noi, è vero in Cina, è vero negli Stati Uniti, è vero con l'ICE che usa le tecnologie delle big tech per reprimere, per uccidere, per portare avanti controllo sociale, ma è vero con le forme di sfruttamento assolutamente acuto che è necessario per allenare gli algoritmi dell'intelligenza artificiale, sia essa cinese o statunitense. E quindi, come dire, questo è un aspetto che non abbiamo toccato, ma che è, io penso, molto importante, e che insieme a tutto il resto delle cose che abbiamo detto rispetto al caso cinese sarà importantissimo approfondire e capire meglio di quello che io sono stato in grado poco di fare con le fonti scarse che è possibile ottenere per studiare questo tipo di cose, proprio perché, come dire, la Cina riguarda, che ci piaccia o meno, il nostro futuro, e capire cosa succede lì anche rispetto a tutto questo è assolutamente centrale. Due parole sul vaso di coccio europeo, come chiamato all'interno del libro. L'Europa è un vaso di coccio banalmente perché, se guardiamo ai dati, noi abbiamo l'85% dei sistemi cloud, dei servizi cloud forniti da società private statunitensi. Ciò vuol dire che noi di Sapienza, con la mail gestita da Google da 10 anni, se domani venisse spento l'interruttore o del cloud dei servizi che tengono in piedi l'Ateneo, non so bene come opereremmo, diciamo così. E questa è un po' una metafora di che cosa significa dipendenza tecnologico-infrastrutturale in una società, in un'economia dove questo tipo di tecnologie sono vitali per l'operatività praticamente di qualunque cosa. L'Europa ha seguito un percorso inverso rispetto a quello cinese, cioè la hubris delle multinazionali tedesche o delle banche italiane o delle medie imprese italiane che hanno goduto in termini di profitti della crescita nei primi anni del mercato europeo dell'Unione Europea è una hubris che ha portato a austerità fiscale, a deprimere la domanda interna, a marginalizzare la politica industriale e quindi a favorire una diciamo così ritardo tecnologico infrastrutturale che oggi ci porta da un punto di vista dei dati sulla dipendenza tecnologica nella situazione in cui per l'appunto l'Europa si trova. La via d'uscita del diciamo così capitalismo straccione o da media potenza europeo è la peggiore via d'uscita possibile, perché è la via d'uscita di chi prova a imitare il complesso militare digitale o che corre al riarmo, cioè compra armi e tecnologie digitali dallo stesso complesso militare digitale da cui retoricamente dice di volersi emancipare, supporta posture guerrafondaie e belliciste che non fanno altro che alimentare una traiettoria che è favorevole a questa crasi di potere di cui abbiamo parlato, e alimenta un processo di militarizzazione della società, di naturalizzazione della guerra che abbiamo detto prima, che ovviamente restringe gli spazi di democrazia e riduce lo spazio che invece sarebbe necessario per discutere del cos'è la tecnologia, cosa significa che tecnologie di questo tipo sono non neutrali e hanno una portata sistemica, strutturale, come quella che stiamo discutendo, e che quindi lasciate nelle mani di soggetti privati o di una crasi perversa tra potere statuale e soggetti privati porta in una direzione che è quella che purtroppo osserviamo in modo sempre più inquietante ogni giorno guardando a quello che accade. Come dire, la tecnologia di per sé non è necessariamente un male, anche se molte tecnologie, come molti farmaci, come molti prodotti chimici, sappiamo che se li teniamo lontani da noi forse facciamo qualcosa di buono sia per noi che per i sistemi collettivi a cui apparteniamo. Detto ciò, riconoscere la natura politica della tecnologia, discutere e deliberare sulla tecnologia vuol dire, o potrebbe voler dire, identificare i modi, gli usi, la natura delle infrastrutture e delle tecnologie digitali che possono essere messe al servizio di una trasformazione sociale progressiva e che quindi sicuramente non passano dal controllo privato, dall'uso prevalentemente militare, dalla dualità che è così, come dire, mortifica e che inquina anche, come sappiamo, i nostri spazi di ricerca e di discussione nelle università, e che potenzialmente potrebbe essere utilizzata per tantissimi altri scopi e potrebbe essere oggetto, come dire, di un processo di riappropriazione che ovviamente non è all'orizzonte, che in un contesto come quello in cui viviamo sembra banalmente una utopia o qualcosa di difficile anche da concepire. Forse questo è il luogo giusto per riflettere con un po' più di immaginazione concreta, passare questo tipo di concetto, diciamo, su un aspetto di questo genere. Però io penso che anche rispetto all'uso quotidiano, individuale e collettivo che noi facciamo di molte di queste tecnologie, e soprattutto della consapevolezza che abbiamo di tutto ciò che queste tecnologie incorporano, e quindi dei rapporti sociali di potere e delle dinamiche più generali che in qualche modo sono intrinsecamente collegate a loro. Se uno usa Anthropic o Claude di Anthropic, deve essere consapevole che quello è lo strumento utilizzato per supportare i bombardamenti in Iran, in Venezuela, in Palestina, eccetera, e che quindi, come dire, contribuire direttamente o indirettamente a raffinare la capacità d'agire dell'algoritmo è qualcosa che non necessariamente è immune dal fatto che poi diventerà più raffinata la capacità d'agire sui campi di battaglia. Quindi questo io penso sia, come dire, un tema di discussione che è rilevante porre al centro, e direi che nel complesso mi sembra che abbiamo un po' trattato tutte le questioni di cui
1: sì, cioè, credo abbiamo fatto appunto una rassegna abbastanza completa del libro. Appunto io chiederei a chi ci ha ascoltato se ci sono domande, se ci sono aspetti che volete che Dario approfondisca.
2: E se venite, magari così vi sentono meglio tutti. Ah, viene da voi.
3: Mi sembra di intuire, pur non avendo degli elementi sufficientemente strutturati, che adesso in Cina guadagnino 10 volte meno di quello che guadagniamo noi, e possono però comprare con questo decimo prodotti che hanno 10 volte il valore di quello che possiamo comprare noi. Quindi, ci troviamo forse a una trasformazione del senso del denaro, se non addirittura una morte del denaro. Dovremmo trovare il modo in questo momento di passaggio di utilizzare questa fase come mezzo di liberazione, sbaglio, cioè credo.
4: Volevo chiedere, a proposito di questa scarsità di autonomia digitale che abbiamo qua in Europa, come vedete adesso l'implemento dei data center in concomitanza al gran parlare della sovranità digitale. Quindi se con questa sovranità digitale sarà una cosa che andrà in barba a tutti i vincoli del territorio e sarà come un altro tunnel nel niente.
5: Ma io volevo solo porre una riflessione sulla possibilità o meno di scindere da una tecnologia l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione sociale che questa comporta e di cui è il frutto. In qualche modo anche parlando delle piattaforme, del digitale che compenetrano la nostra quotidianità, la prospettiva più immediata sembra quella di un'astensione dell'utilizzo, che non è praticabile perché innervano, sono le infrastrutture fondamentalmente su cui si riproduce la nostra vita, e la prospettiva sembra quella della distruzione in un qualche modo della macchina e della tecnologia, che comporta una determinata organizzazione del lavoro, una determinata organizzazione sociale.
6: Io volevo chiedervi se poteste approfondire un po' il discorso sul initial public offering di SpaceX e anche Anthropic e OpenAI, che seguiranno e stanno seguendo in questo momento, perché informandosi poi da fonti più di settore sembra che queste aziende stiano trainando l'economia statunitense. In realtà sono degli enormi poi buchi neri di soldi pubblici, perché da quel che so, poi correggetemi se sbaglio, però sembra che abbiano dovuto piegare leggermente le regole della Nasdaq, che è appunto, sapete cos'è, per far rientrare queste aziende nel mercato pubblico statunitense azionistico, per il fatto che appunto hanno degli utili irrisori se non inesistenti, perché sono stati portati investimenti talmente grossi, e poi il business model e tutto quello che è l'infrastruttura intorno e la domanda pubblica anche di quel tipo di tecnologie non si è rivelata all'altezza di quello che era il progetto iniziale del loro. Quindi questa è la domanda, grazie.
0: Allora, intanto grazie mille. Allora, sulla questione Cina e il rapporto che c'è adesso tra salari, prezzi, qualità dei beni e delle tecnologie che ci sono, io credo che in generale senz'altro siamo di fronte a un passaggio nevralgico potremmo essere di fronte a dei cambiamenti molto molto consistenti rispetto a quel che abbiamo osservato fino ad oggi. Senz'altro quel che osserviamo sul piano storico somiglia al declino di una potenza egemone che lo è stata fino ad oggi, anche e soprattutto grazie alla tecnologia, agli Stati Uniti, e all'emergere di un soggetto che contende questa egemonia, ma contende questa egemonia essendo portatore di un sistema che alcuni chiamano capitalismo di Stato, che ha delle peculiarità anche legate al fatto che c'è una fiducia, e questo probabilmente Dario magari potrà aggiungere qualcosa, lo sa anche meglio di me, molto forte nella tecnologia, nella sua capacità di produrre benefici generalizzati, che non vuol dire che non esista un controllo, anzi recentemente ci sono stati degli interventi regolatori molto consistenti sull'intelligenza artificiale da parte del Partito Comunista Cinese, ma in generale la propensione, la tendenza a accettare, a favorire la diffusione più rapida possibile delle tecnologie è qualcosa che contraddistingue il contesto cinese e che in qualche modo spiega anche il fatto che quando si va lì ci si accorge che c'è un livello di avvenerismo tecnologico anche e soprattutto rispetto al digitale che è abbastanza sconvolgente in alcuni casi. Quanto effettivamente

proprio empirici effettivamente di mutamento nel potere d'acquisto, nei rapporti di forza che ci sono in Cina. Poi non so se tu vorrei aggiungere qualcosa. Sui data center, allora, c'è una considerazione generale sulla retorica della sovranità tecnologica, della riduzione della dipendenza e quindi dell'autonomia strategica in Europa, perché in realtà io da economista dell'innovazione, se guardo i dati e se quantifico la dipendenza e se immagino che cosa servirebbe per ridurre in modo significativo questa dipendenza, mi sembra che non vi siano le condizioni effettive per farlo, perché l'Europa non sta mettendo in campo risorse adeguate al livello di dipendenza che c'è, perché non esistono strumenti di coordinamento e pianificazione di lungo periodo come quelli che per esempio in Cina, ma in una certa misura anche negli Stati Uniti esistono, perché il gap è molto molto consistente, e perché non è solo una questione di data center, per quanto importanti questi possano essere, perché il potere delle big tech oggi è legato al controllo di quello che si chiama stack, cioè un insieme di livelli che ha ovviamente i data center quale elemento molto rilevante, ma che, come dire, sopra e sotto i data center ha una serie di altri elementi fisici e immateriali che poi fanno sì che i sistemi Azure, Microsoft o Amazon Web Service non abbiano assolutamente paragoni e credibili competitori. Quindi questo non significa che è impossibile immaginare l'autonomia. Certo che è possibile, però bisogna vedere chi persegue questa autonomia, per quali finalità, con quali tempi e con quale tipo di orizzonte collettivo, politico e di senso. Perché a me può non fregarmene nulla di avere TikTok in tutti i momenti disponibili, disponibile sul telefono, o una miriade di servizi digitali che in molti casi sono bisogni indotti o sono strumenti di sorveglianza e di repressione. Al tempo stesso il digitale o un'infrastrutturazione digitale può essere assolutamente essenziale per moltissime funzioni collettive che, come dire, potremmo considerare desiderabili. Allora, come dire, un'idea di politica industriale dell'innovazione, come anche una politica industriale volta alla come dire, transizione ecologica, e quindi a rendere un sistema economico e la sua riproduzione compatibile con la salvaguardia del pianeta, è senz'altro possibile, ma richiede per l'appunto un riconoscimento prima di tutto della natura politica e non neutralità delle tecnologie e delle infrastrutture che le accompagnano, che poi, come dire, dovrebbe a cui dovrebbe seguire una adeguata elaborazione e pianificazione, che in fondo è quel che ha fatto la Cina ed è quel che fanno alcuni paesi come la Russia, come l'Iran, ovviamente in modo limitato, e come dire, non sto dicendo che questo è il modello da seguire, ma è per dire semplicemente che nel momento in cui si individua un orizzonte, un obiettivo di carattere sistematico che ha anche a che fare con un controllo, chiamiamolo sovrano, di alcune infrastrutture e tecnologie, questo è assolutamente possibile, ovviamente magari con dei costi e comprendendo quali tempi possono essere, ma ovviamente, come dire, il problema è che gli obiettivi che possiamo condividere noi sono molto diversi dagli obiettivi che possono albergare nella lobby delle armi europee, quindi nella leadership della Commissione europea, o nel Cremlino, o per l'appunto negli organismi di cui stiamo parlando. Quindi io penso che la questione sia senz'altro anche tecnologica, infrastrutturale e di discussione tecnica, ma prima di tutto di carattere politico. Senz'altro, come dire, la dimensione del lavoro, io l'ho menzionata prima, in qualche modo si intreccia ai discorsi che stiamo facendo, si intreccia anche a quello che ho appena detto rispetto agli spazi di possibilità. Spesso si discute del luddismo, no? Quindi dell'idea che in realtà è un po' impressionistica questa idea che nell'Inghilterra della prima industrializzazione, quando cominciano a emergere contraddizioni sotto forma di disoccupazione tecnologica nelle imprese dell'Herefordshire e del tessile industrializzato inglese, gli operai che individuano nelle macchine la causa del fatto che perdono il lavoro, che hanno una vita miserabile, che non hanno redditi per molto tempo, sabotano, distruggono le macchine. In parte questo è vero, ma attenzione, questa non è un mero sabotaggio, come dire, da parte di chi è contro la tecnologia o individua la macchina come nemico in quanto tale perché è una macchina.

0: macchine. Questo è il modo a volte un po' caricaturale che viene utilizzato per rappresentare l'esperienza luddista. In realtà è un'esperienza molto più consapevole, che riconosce proprio la natura, come dire, non neutrale delle macchine e della tecnologia, che se utilizzate per scopi diversi, magari alcune di queste, non necessariamente tutte, possono essere assolutamente compatibili con assetti sociali e con orizzonti e con obiettivi differenti. Quindi diciamo, io penso che in assoluto questo tipo di dibattito, anche questo va riappropriato e vanno compresi bene i termini, diciamo, anche storici della questione, perché, come dire, possono aiutare ad avere un approccio che non voglio dire semplice, non voglio dire che esistano soluzioni semplici o immediate, e però sicuramente si può avere un approccio più consapevole con la complessità del problema. Su SpaceX io penso che, diciamo, lì ci sono una serie di elementi di interesse. È vero che è stato necessario di fatto mettere in discussione le regole della borsa statunitense. C'è uno iato, c'è uno scarto, c'è un disallineamento tra gli utili considerabili in modo, diciamo, plausibile e ragionevole come una misura della performance e quindi dell'attrattività di un'impresa, e l'interesse del mercato, di chi ha i soldi, di comprarsi le azioni di quella impresa. Però attenzione, perché se noi guardiamo all'evoluzione delle big tech, penso ad Amazon, negli ultimi 25-30 anni, un elemento che le ha caratterizzate sul piano finanziario, quindi sommandolo a tutto quello che ci siamo raccontati oggi, è stato proprio il fatto che hanno continuato a crescere dal punto di vista della loro capacità di attrarre capitali sul mercato, cioè dai fondi e da chi, come dire, ha risorse che mette sul mercato finanziario, nonostante avessero una propensione a distribuire dividendi assolutamente risibile se comparata a multinazionali come Procter & Gamble, come Coca-Cola, come General Motors, eccetera. Cosa ci dice questo? Beh, forse ci dice che il mercato, qualunque cosa voglia dire, cioè gli investitori, i capitalisti, chi ha risorse che investe nella borsa e nella finanza per moltiplicarle, individua e percepisce dei soggetti che sulla base del loro modo di operare hanno come destino quello di impadronirsi dell'interezza del mercato. Allora, qual è la caratteristica di SpaceX? La caratteristica di SpaceX è che è il protagonista principale di un processo cominciato negli anni 90 di privatizzazione dello spazio. Allora, oggi SpaceX domina, almeno nell'emisfero occidentale, un settore essenziale quale quello dei satelliti ad orbita bassa, sempre più rilevanti per una molteplicità di applicazioni, compresa la connettività per scopi militari, ma domina anche i sistemi di trasporto spaziale, che fino agli anni 90 erano di fatto controllati dal pubblico attraverso la NASA, e che oggi, senza come dire, le navi spaziali di proprietà di Elon Musk, il governo degli Stati Uniti non è in grado di mandare in orbita e riportare indietro astronauti né merci o qualunque altra cosa voglia, per qualunque ragione, trasportare. Questo ci parla di un altro shift, di un processo inedito, se vogliamo, di privatizzazione, che riguarda anche la conoscenza e l'innovazione, e che quindi forse spiega questa inusitata e apparentemente irrazionale quotazione in borsa di quella società, che ovviamente si lega a tecnologie che si attendono essere altrettanto trasformative come l'intelligenza artificiale, e che guarda caso sono anch'esse collegate al settore spaziale, e che quindi, come dire, nonostante senz'altro dinamiche tradizionali come quelle della speculazione, delle bolle e di tutto ciò che tutto questo può comportare sono assolutamente ancora presenti, come ci dicevamo prima, quanto è assolutamente centrale il settore energetico e il petrolio, come lo era 100-150 anni fa, però non vanno trascurati questi elementi, diciamo così, qualitativamente nuovi, perché forse non sono la completa spiegazione, ma una parte della spiegazione.
1: Due battute in chiusura su quello che dicevi per quanto riguarda la Cina, no? La circolare mi sembra pubblicata dal Consiglio di Stato, dove fondamentalmente si redarguiscono le aziende sulla possibilità di sostituire forza lavoro umana con l'AI. Cioè, il tema, diciamo, appunto, l'elemento che mi sento di condividere è che un retaggio del socialismo maoista che sopravvive ancora oggi in Cina è la ricerca del pieno impiego, che è una cosa che ovviamente noi non conosciamo, però chiunque abbia visitato la Repubblica Popolare avrà notato moltissime persone, soprattutto nei grandi centri urbani costieri, che svolgono lavori molto curiosi come controllare i cavalcavia e che appunto in qualche modo sono un retaggio del passato, questo perché esiste una dialettica comunque tra il basso e l'alto anche nella Repubblica Popolare Cinese, per cui il lasciare le persone disoccupate è qualcosa che preoccupa molto i vertici del Partito Stato, e capite che le prospettive di disoccupazione tecnologica legate alle AI nonché alla robotica, chiaramente soprattutto il settore industriale, sono fonte di preoccupazione per chi governa la Cina oggi. Dall'altro lato appunto, adesso io appunto credo non qui, però c'è molta idealizzazione di recente per quanto riguarda la Cina, da vari punti di vista, che sia geopolitico, che sia anche per le politiche domestiche. Io da persona, diciamo, che se ne occupa da una decina d'anni, mi sento tutt'altro che di idealizzarla per quanto riguarda varie sfere, soprattutto per quanto riguarda la sfera del lavoro. Oggi in Cina le persone occupate nelle piattaforme sono più di 80 milioni e questo trasferimento tra, passatemi il termine, lavori classici industriali o del retail, dei servizi, alla platformization ha fatto fare molti passi indietro per quanto riguarda il diritto del lavoro in Cina, che invece aveva avuto una fase di miglioramento, di avanzamento, grazie ovviamente a cicli di lotte che ci sono stati all'inizio degli anni 2000, direi fino alla metà della scorsa decade. Appunto chiuderei con quest'ultimo esempio: 2 settimane fa, non ricordo quanto, 90 operai morti in Cina in una miniera di carbone. Questo fa anche un po' da contrasto rispetto a quello che raccontavi, rispetto alle capacità cinesi oggi, che sono certe per quanto riguarda la transizione green, dominano la filiera che va dall'automotive fino alla produzione di pannelli solari, ma ancora oggi il 30-40% dell'alimentazione energetica in Cina è a base di carbone, e quindi ci sono persone che lo estraggono in condizioni di lavoro che vi potete immaginare, e quindi ci si ritrova a 500-600 km da Pechino con stragi appunto sul lavoro come questo. È chiaro che la Cina che ho visto io, che ha visto Dario, per le persone che viaggiano, anche perché il turismo è in una fase di boom in Cina, appunto lo consiglio, ma sono molto bravi a farti vedere la Cina che funziona, invece appunto c'è il divario che c'è tra l'urbano costiero e il mondo interno per quanto riguarda le condizioni di lavoro, le forme di alimentazione e le prospettive non sono molto avveniristiche in alcune latitudini della Cina. Certo che appunto c'è un livello di controllo anche dell'informazione, di quello che esce, per cui in qualche modo vediamo solo quello che è scintillante e non quello invece che poi alimenta comunque l'accumulazione e la creazione di miliardari, che in Cina appunto procede a ritmo spasmodico. Io temo che non abbiamo altro tempo a nostra disposizione, ringrazio tutti e tutte per appunto per l'ascolto attento, ringrazio di nuovo soprattutto Dario, credo che la rassegna che ha fatto del libro sia stata molto molto accurata, e appunto penso abbiamo trattato temi di rilevanza e che questo sia stato prezioso per tutti e tutte.
0: Grazie, grazie mille.
2: Grazie ancora a tutti e a tutte. Noi ricordiamo a chi ci ascolta sulle libere frequenze di Radio Blackout che eravamo on air qui da Largo Vitale Laboratorio Manituana durante il Blackout Fest, che continua questa sera con tanti concerti DJ set, quindi invitiamo chi ci sta ascoltando a raggiungerci qui, e ricordo anche che sul sito di blackout.org si può trovare un'intervista in podcast a Dario Guarascio nella sezione Saperi Maledetti, una trasmissione del palinsesto della radio. Noi vi auguriamo ancora un buon ascolto e vi aspettiamo tutti e tutte qua al Blackout Fest 26.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Deve... bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrilatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

0: Altrimo un altro messaggio. Cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.
1: Hey man, guess what?
2: Hey fellas, guess what?
1: What?

E riprendono le dirette sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo alla seconda giornata del Blackout Fest 2026 e stanno per ricominciare qua il Largo Vitale 113 al Manituana i live di questa sera. E la prima band sono gli Swear, gruppo shoegaze da Genova. E buon ascolto.

Yeah.

Avete appena ascoltato il live degli Swear, qua in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Adesso vi lasciamo un pochino alla bobina e ci sentiamo fra qualche minuto invece con gli Stepmother, Garage Punk, sempre qui live dal Blackout Fest 2026 al Manituana, in Largo Vitale 113. Se potete venite, altrimenti ascoltateci da casa.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: Word puzzles. Listen to the letters and repeat them. P-U-N-K-R-O-C-K. Follow the example.

0: dicevo, Blackout Fest 2026, giorno 2, qua alla Manituana. Tra poco inizieranno gli australiani Stepmother. Rimanete incollati su Blackout.
1: Ok.
2: Can we start? Okay. Yes?
3: All right. Arrivederci, Torino. We are Stepmother from Australia.

Oh,

Avete appena ascoltato gli Stepmother in diretta sulle libere frequenze di Blackout, sempre live dal Blackout Fest 2026 al Manituana, Largo Vitale 113. Siete ancora più che in tempo per accorrere, quindi se potete venite ad ascoltare dal vivo i numerosi concerti che ancora ci aspettano. E adesso vi lasciamo un pochino all'ascolto della bobina prima di riprendere le trasmissioni live dei concerti qua dal Blackout Fest al Manituana. I prossimi saranno Delila Kairos e Danilo Casti. Rimanete incollati e incollate alle libere frequenze di Blackout e se potete venite al Manituana. A tra pochissimo.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista fai da te?
2: Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

We have no, we have

Questa era Dalila Kairos insieme a Danilo Casti. Questo è il terzo live oggi al Blackout Fest 2026 qua al Manituana. Rimanete incollati e incollate alle libere frequenze, oppure venite in Largo Vitale 113 per godervi le dirette con noi. Buon ascolto.

Thank you.

0: grazie.
1: Siete in diretta, sempre rigorosamente in diretta sulle libere frequenze di Blackout, sempre in diretta dal Blackout Fest che si sta tenendo al Manituana. Avete appena ascoltato Dani Lacasti e Danilo Kairos e in questo momento state ascoltando le ovazioni del pubblico che ha particolarmente apprezzato. E tra poco andremo a ascoltare Odda T e Nabstral Compost che chiuderanno i live per questa seconda giornata di festival e poi cominceranno i DJ set di Simona Zamboli e Amara Venier. Quindi insomma, se potete ancora raggiungere il Manituana in Largo Vitale 113 fatelo e altrimenti continuate a rimanere incollati e incollate alle libere frequenze e godetevela da là. Un saluto.

Con un po' di ritardo comincia la trasmissione live anche del concerto di Oddity e Abstral Compost. Siamo sempre al Blackout Fest nel secondo giorno al Manituana e siete sempre collegati sulle libere frequenze di Blackout. Buon ascolto.

still. People, are you breathing? People, are you breathing?

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

I know. I don't know how to say it in Italian. Bonsoir.